0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Eccoci, buongiorno in questo 7 ottobre 2026. Oggi è l'onomastico dei rosari, mi pare. Poi vedremo. Allora, siamo qui anche questa mattina per parlarvi, per salutare, per stare insieme a voi fino alle 7, sempre in diretta, perché sono le 4:32 e 38 secondi, quindi insomma siamo qui. La prima cosa che si fa in genere è il saluto delle radio, quindi salutiamo Radio Mare Italia, le altre radio che saranno lette da Angela Ricciardi, quindi vediamo se prendiamo un'ora doppia per caso. 4:33, 0 secondi. No, dovremmo prendere le 4:33. Vediamo se riusciamo a prendere queste 4:33. Intanto che si va avanti in questo 7 ottobre.
1: 4:33, 12 secondi.
0: Beh, 12 secondi, ci potremmo. Tra 20 secondi ci arriviamo. Allora, 320-1978-490, se volete
1: 4:33, 23 secondi.
0: Chiamarci. 320-1978-490 e.
1: 4:33, 28 secondi. Pulsante.
0: Forse ci riusciamo.
1: 4:33, 31 secondi. 4:33, 33 secondi.
0: Ecco qua, abbiamo preso la doppia, quindi stamattina possiamo essere ben felici. E niente, facciamo i saluti, noi saluti dopo il primo brano, quindi adesso partiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora abbiamo Marco Roma in diretta perché non sono arrivati messaggi stamattina, non sappiamo perché ormai l'internet è un po' un terno al lotto.
1: Sì.
0: Va bene, allora andiamo con gli auguri dei vari compleanni.
2: Quindi auguri a Niels Bohr, grande fisico, premio Nobel. Tanti auguri a Niels Bohr da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Bene, secondo messaggio, quello che...
2: Buongiorno! Questa mattina sta piovendo
0: Ah sì.
2: così forte. È vero, ma spero nel tuo cuore non c'è la pioggia. Da Marco Roma, buongiorno!
0: Allora, sta piovendo.
2: Sì, è vero, piove.
0: Bene, allora, prima di passare alle altre cose, io ricordo ATM, Trenord, poi in questi giorni ci sono
3: 3, 9, 3, 8, 9, 1, 8, 6, 5, 7, 6, 4. Ha ricevuto l'invito.
0: Allora,
3: Voce non attiva.
0: tu hai invitato. E intanto che tu inviti, io faccio
2: Ho
0: i
2: provato a
0: saluti.
2: invitare Damiano, però non so
0: Sì.
2: se si sveglia.
0: ATM Trenord di Maiali, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, poi salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo ancora Celeste che si è svegliata alle 4:35 e ricordiamo che un nostro amico si occupa di CAF, se volete può essere a vostra disposizione per chiamate in entrata, in uscita, fatturazione elettronica attive, prima nota, gestione DTT, uso del gestione Qweb ed altri, archiviazione, autoriparazione di computer ed altro, anche inserimento dati. Chiamatemi, vi do il numero di Claudio di Rovigo, però sulla zona di Rovigo, se vi serve questa persona che ha bisogno di lavorare. E salutiamo anche il nostro amico Francesco, questo signore che serviva allo Stato e mi è stato ha perso la vita in questa maniera. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata in cielo un mesetto fa circa e ci guarda da lassù. Allora, caro Marco, è arrivato Damiano?
2: Allora,
0: A te,
2: Damiano no, no, non è entrato. Sono 2 volte che lo chiamo pure prima, non ha fatto tardi ieri sera.
0: vabbè, allora si è fatto tardi, non fa
2: Eh
0: niente.
2: sì, nuova fiamma.
0: Ah, bene, allora, perfetto. Poi le importeremo. Allora, Sasha Alessandra Carlesi sarà con noi questa sera alle 20 di sera.
2: Eh sì, finalmente.
0: Eccola qua, quindi Sasha Alessandra Carlesi, questa attrice regista, sarà con noi questa sera. E la canzone di stamattina, quale?
2: Rumore.
0: Beh, rumore, rumore.
2: L'ho fatta facile oggi.
0: Perché questa intervista fa rumore stasera, allora praticamente.
2: Eh sì, l'ho fatta facile perché, vabbè, una l'aveva scelta Damiano, ma ancora più facile. Loro hanno detto no, se c'è lui sì. E
0: Però visto che non c'è.
2: se non c'è l'ho scelta io, però sempre facile. Così la giochi subito oggi, dai.
0: Va bene,
2: Già lo
0: rumore.
2: sai, lo sento dalle vibrazioni.
0: Lo senti dalle
2: Va
0: vibrazioni.
2: bene, cambio artista.
0: Allora, questa mattina se direte rumore al nostro Marco che oggi è ad Anzio, vero? Sei già arrivato ad Anzio
2: Sì,
0: ancora, o ancora
2: sì,
0: no?
2: ecco, quasi, quasi nel parcheggio, quasi, quasi.
0: E qua. Giovanna invece stamattina non c'è, che ti aiuta?
2: No, Giovanna, no, oggi si era presa una giornata di riposo perché è un po' stanca, allora sta a casa. Troppo, troppo stanca.
0: Allora la salutiamo comunque
2: Sì,
0: magari.
2: dopo penso si collega alle 6:50.
0: Bene, salutiamo Giovanna, rumore, rumore. Non può essere che la mitica.
2: Lo sapevo io.
0: Rumore, vabbè, no, ogni tanto fai bene a farle facili, se no.
2: Eh sì, dai, dai, sì. Ma no, dai, perché così la sentiamo un po'. Non l'ho
0: Raffaella.
2: mai messa, mai messa, mai messa.
0: Ah, tu non
2: Ma erano
0: l'hai.
2: tutte facili, Pedro. E come facevi con lei?
0: Pedro, poi con la Spagna in questi giorni che sta vivendo un po' un periodo così, occupazioni, case, tutte queste cose qua. E allora, rumore Raffaella Carrà. Noi
2: Sì.
0: ci sentiamo se c'è qualche assente alle 5 e un quarto, se invece sono presenti Lucia e il peperoncino, ci sentiamo alle 6:50 per
2: Ok.
0: ricordare anche una volta che
2: Sì.
0: questa sera con noi ci sarà Sasha Alessandra Carlesi. E allora, rumore Raffaella Carrà. A
2: A
0: dopo
2: dopo.
0: allora,
2: Ciao ciao.
0: ciao Marco, ciao.
2: Ciao ciao.

0: come vedete l'intelligenza artificiale ha toppato, ci ha mandato Luca di Raffaella Carrà, quindi non Pedro, Luca. Magari che se mi avesse chiesto Luca il Marco io non avrei saputo. Luca, Luca, Luca, cosa ti è successo? Volontariamente ha mandato un brano che io non conoscevo, questo Luca. Luca, non lo saprò mai, mai. Era Luca e non Rumore il brano, però io non chiedo perché non ci ha mandato Rumore. Perché non ci ha mandato Rumore? Io voglio provare ancora una volta a vedere se ce lo manda, ma non lo mandiamo. Rumore, Raffaella Carrà. Non ce lo manda. Ci manda un'altra volta Luca? No, sembrava a prima vista tanto per Benino. Si offre a parlare per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. No, ci ha mandato il Pedro, quello nuovo. Quindi con Raffaella Carrà purtroppo non ci manda i brani l'intelligenza. E allora andiamo con Il ballo di Beppe, anche questa mattina un comune, andiamo con Il ballo di Beppe.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre in zona Rovigo e siamo nel comune di Canaro con due belle voci, ovvero la voce della signora Sabrina, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E anche la voce di Silvia, quella che ricorda sempre Leopardi, quando si sente Silvia ci si ricorda sempre. Buongiorno Silvia. Allora, intanto come state? Tutto bene? Un bel giorno anche oggi, sì?
3: Sì, tutto bene, siamo al lavoro e tutto bene.
2: Beh, finché si lavora è sempre bello. Allora, io sono intanto un non vedente, sono a Milano, un giornalista non vedente, sono a Milano, e quindi la prima cosa che chiederei, come si fa ad arrivare a Canaro? Insomma, se io volessi venire a trovarvi al vostro municipio, come devo fare?
3: Allora, si può accedere sia con il treno,
2: sì,
3: prendendo Ferrara,
2: sì,
3: Canaro, Rovigo Canaro, oppure si può accedere anche con la corriera, sempre sul tratto, sulla statale 16 che fa Rovigo Ferrara. Noi ci troviamo a 12 km da Ferrara, siamo più sui confini,
2: sì,
3: e a 23 km da Rovigo.
2: Ecco, perfetto, quindi esiste anche la stazione ferroviaria, oggi, fino ad oggi non sapevo che si chiama Canaro, purtroppo la mia ignoranza è tale tante volte. E invece a Canaro ci sono molti gli abitanti, più o meno in linea di massima, quanti siete?
3: Un comune di 2560 anime, vogliamo
2: finirlo
3: così. Siamo un comune piccolino.
2: Ecco, a livello di dislocazione, cosa c'è? Vicino, vicino al mare, monti, uno dice, beh, perché devo andare a Canaro io?
3: Ma Canaro può trovare tante cose, diciamo che logisticamente siamo posizionati bene. In che senso? Ci troviamo a 10 km dall'autostrada, ovvero la Padova-Bologna.
2: Sì.
3: Ci troviamo a una settantina di chilometri dal mare, nonché dai lidi di Comacchio, mentre ci troviamo circa ad una novantina, Silvia, dai lidi dalla Rosolina Mare.
4: Sì.
3: Ecco, siamo un po' più distanti, diciamo così, da quello che è il mare Veneto in sostanza. Siamo, ecco, dislocati più vicino ai lidi ferraresi, così lidi chiamati lidi ferraresi nell'epoca, ad oggi invece i lidi di Comacchio della provincia di Ferrara.
2: E invece per quanto riguarda la cultura e i monumenti, c'è qualcosa da vedere? Dice, vado a Canaro per vedere cosa vedo?
3: Il MUVID, il museo virtuale,
2: ah,
3: di Benvenuto Tisi, nella frazione di Garofalo.
2: Ecco, vogliamo descrivere un po' meglio con questo museo virtuale? Cosa è che c'è?
3: Allora, glielo descrive la mia collega Silvia.
2: Andiamo.
4: Allora, diciamo che si pensa che sia stato costruito nella casa nativa del pittore, e l'immobile è stato completamente poi ristrutturato, sistemato ad arte, ed è un museo digitale, il primo museo digitale nato insomma nel nostro territorio nazionale. Attualmente è dedicato completamente alle opere del pittore Benvenuto Tisi, però ha ospitato anche mostre del tipo temporaneo, Ad esempio, recentemente c'è stata la mostra cartografica organizzata all'interno del Museo Comunale Mubi, quindi bisogna farci sicuramente un accesso, bisogna andarlo sicuramente a vedere.
2: Perfetto, ci sono feste patronali qui da voi?
4: Abbiamo molte feste, diciamo che la festa tipica è la Sagra di Santa Sofia, che è organizzata nella prima domenica di ottobre. Di solito interessa le giornate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi 4 giorni. Però ci sono anche altre festività che vengono celebrate nel paese, insomma le festività tipiche come il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, oppure la commemorazione dell'ispettore Donatoni, ma poi ci sono anche insomma festività di carattere non istituzionale. Recentemente abbiamo festeggiato i nuovi nati, quindi i bimbi nati nel 2024, e abbiamo organizzato la celebrazione ai bimbi nell'occasione della festa di primavera.
2: Ah, bene.
4: Un dono a tutti i bambini con il gruppo di volontariato anche delle Mani Abili, che è operante sul territorio. Ma le festività ci sono, ce ne sono diverse, ecco. Abbiamo poi i tornei estivi, abbiamo poi insomma altre iniziative che vengono svolte. È un paese molto attivo sotto questo punto di vista.
2: Bene, allora su Radio RVD e anche su Disabili International Radio, che è l'insieme di tutte le radio tra le quali c'è anche RVD, se vorrete ci vorrete di volta in volta segnalare qualcosa e noi faremo qualche altra chiamata.
3: Vorrei però fare una precisazione a quello che ha detto la collega. Oltre al Moving, a Canaro abbiamo la Villa dei Martelli, che è una villa d'epoca storica,
2: sì,
3: della famosa famiglia Martelli, che era una famiglia, diciamo così, non dico fondatrice del paese, ma culturalmente e anche a livello sanitario è stata molto presente sul paese. Poi nella nostra chiesa di Santa Sofia abbiamo depositato presso il nostro altare il marmo dell'ultima cena, che se non ricordo la rappresentazione dell'ultima cena, io non voglio ricordare male e quindi non voglio esprimersi se questo marmo, diciamo così, doveva arrivare a Venezia e invece si è fermato qui a Canaro, non so in che epoca.
2: Com'è? Allora, meglio che è rimasto a Canaro che andasse a Venezia. E allora invece, come ultima cosa, vi chiedo se a livello di ricettività per le persone disabili, non vedenti, carrozzine ed altro, ci sono delle strutture che possono comunque tenerci. In quel caso avete dei bed, breakfast, altro?
4: No, sul territorio abbiamo una casa di riposo, però è una casa di riposo per anziani.
2: Ho capito.
4: Ci sono strutture insomma di cura per persone disabili nel territorio polesano, però non nel territorio comunale.
2: Bene, perfetto, è stata una interessante chiamata con voi. Io vi invito a richiamarci ancora se volete segnalarci nuove cose e nuove iniziative che ci saranno a Canaro. Canaro, sì, giusto?
4: Canaro.
2: Vi ringrazio di essere state così veloci e poi soprattutto due donne in una volta, non è che tutti i giorni si hanno in linea con noi. Ringraziamo quindi... Ringraziamo Sabrina, ringraziamo anche Silvia, infinitamente grazie a voi due e ricordatevi di Radio RVD di ascoltarci ogni tanto questo ballo di Beppe. Grazie ragazze.
3: Un saluto.
4: Arrivederci, grazie.

Michelin Radio, sono Baron Noir, un cantautore che esplora i territori affascinanti del country, del folk come base e dello swing. Vi ricordo che potete ascoltarmi in tutte le piattaforme, nei miei vari profili social con il nome di Baron Noir, unica parola, quindi parola attaccata. E vi lascio all'ascolto del mio ultimo brano che si intitola Un film, un brano dal sapore decisamente swing, con la partecipazione anche di una cantante, Angela Garr. Buon ascolto.

Radio. Sono Gilberto, cantautore, tastierista, musicologo e scrittore di teatro. Negli anni ho realizzato 10 album in cui ho attraversato tantissimi generi. Sono partito dalla musica demenziale, passato per l'ambient, poi sono diventato un cantautore satirico di denuncia sociale, poi mi sono calmato e sono passato al pop innocuo. Ho scritto una suite strumentale per strumenti classici, cioè corno francese, violino, marimba, tromba, flauto e un coro che tossisce. Poi ho avuto un'illuminazione filosofica e spirituale e fatto cantare le ultime canzoni a un soprano lirico. E infine ho portato a teatro un'opera che passa dalla lirica al metal, che parla del sacco di Roma del 1527. Insomma, ne ho combinate di tutti i colori. Oggi vi propongo qualcosa che viene dal periodo a metà, quello pop innocuo. Vi lascio all'ascolto del brano dal titolo Parole Magiche.

Internation Radio, sono Anna Loren. Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare e in più amo la musica. La musica è la mia vita ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ti sento un po' lontano, dove sei, dimmelo.
1: Eccolo qua.
0: Ah, ecco.
1: Abbiamo... Eh sì, mi sono allontanato, buongiorno a tutto il gruppo, buongiorno.
0: Ecco, abbiamo provato a chiamare Sora Lucia, ma non ci ha dato risposta,
1: Non ha suonato. Non ha suonato.
0: Allora. Non ha risposto. Ah, che dici?
1: Sono donne.
0: Starà dormendo? Che dici? Chiamiamo Marco?
1: Sì.
0: O aspettiamo un po'?
1: Riprovola fra 5 minuti, poi semmai chiamiamo.
0: Riproviamola allora, magari è stata. Però non ci aveva detto che sarebbe stata assente. In genere lei è molto precisa, molto.
1: No, infatti.
0: Allora.
1: Sempre il museo.
0: In genere è precisissima. Possiamo
1: allora,
0: in questo potremmo sentire il nostro cugino intanto, oppure mandare
1: il cuginetto, sentiamo un po', dai.
0: Sentiamo il cuginetto, anche se intanto sono le
1: buongiorno.
0: 5:14:53 secondi. Che Lucia però si sveglia alle 5:15, ecco perché forse non abbiamo sentita, magari chiamerà lei tra un attimo, perché lei mette la sveglia fino alle 5:15 che nessuno deve svegliarla, forse magari.
1: No, io.
0: Allora, sentiamo il cuginetto, allora andiamo, prendiamo il cuginetto.
1: Sentiamo il cuginetto, dai.
0: Cuginetto dov'è?
2: 5:15.
0: Pausa, nuova fotocamera, pulsante.
2: Preferiti, 3 di 4. Allora, cuginetto, dove? Cerca e seleziona dalle preferite gruppi. Nuova telesamica radio voce. Messaggio vocale.
0: Ecco qua.
2: Compone messaggio. Campo di
0: abbiamo trovato il cuginetto, adesso lo inseriamo nello cosiddetto spinotto di messa in onda. E siamo in diretta col cuginetto. Sentiamo.
2: Messaggio vocale. Ieri, intestazione. Messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
3: Eccomi, buongiorno a tutti qua a Denis, in questo mercoledì mattina, sempre sveglio, va bene, ok, un salutone a te Giuseppe, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto il Peperoncino, Lucia, Capitano Marina, Marco Roma e poi tutti gli altri, ecco. Questa mattina lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me in questa mattinata. Bene, l'autunno diciamo che è arrivato, si stanca bene, dai, un po' di sole al giorno, durante il giorno e poi la sera, la mattina un po' freschino, ecco, va bene, ok. Allora io niente, vi auguro una buona continuazione di programma, resto in ascolto e ci sentiamo alla prossima, ciao.
0: Grazie, il cuginetto ci fa scegliere il brano, quindi che
1: io so che a lui piace molto il gruppo dei Nucleari Pinguini, potremmo scegliere un brano da loro.
0: Ah, i Pinguini,
1: so che a lui lì, se non ricordo male.
0: Sì, gli piacciono. Allora vediamo cosa ci dà. Lo scegliamo. Aspetta, lo scegliamo leggendolo così. Intanto, anzi, vediamo. Diamo un'occhiata se Lucia si fosse svegliata. Così ci aiuta anche lei.
2: 11 marzo 2026, 4 marzo 2026. Lucia Nicocci, avvia video. Avvia chiamata vocale con Lucia Nicocci, ci scappi.
1: È Lucia.
0: Vediamo se Lucia. Tanto sta suonando. Sta suonando Lucia, però mi sa che non la stiamo sentendo che suona vicino. La sentite? La sento anch'io in cuffia, ma e questa mattina mi sa che salta. E allora niente Lucia, niente per Lucia.
1: Allora zio Marco poi chiamiamo, sì, intanto mettiamogli un Pinguino Nucleare lì che ascoltiamo un po' di musica.
0: Allora, ce n'è una che ti piace in particolare dei Pinguini a te?
1: Non non me li ricordo i titoli.
0: Allora, i titoli te li dico io. Allora.
1: Ma sono tutte più o meno.
0: Allora, pinguini. Già così dovrebbe bastare. Allora, seguiamo intanto cosa ci va. Cosa ci manda ad ascoltare? L'ultimo è Sori, che ha 24 milioni di visualizzazioni. Bottiglie vuote. Islanda. Pastello bianco. Amaro. Goya Film. Allora, io direi di mandare. Bottiglie vuote insieme a Max Pezzali?
1: Dai.
0: Bottiglie vuote, così abbiamo bevuto un po' di vino.

0: Bottiglie vuote, il brano che abbiamo scelto, caro Marco, per il nostro amico Dennis, detto di scegliere noi, e il peperoncino, io ho scelto le bottiglie vuote. Però hai visto, caro Marco, che il
1: Vero.
0: brano che ci ha mandato il software Luca, io non l'avrei saputo se tu mi dicevi Luca anziché il rumore della Raffaella Carrà. Quindi, insomma, è andata così. Allora, cosa si dice di bello ad Anzio, Marco?
1: Allora, Anzio sta piovendo, quindi sto aspettando.
0: Per montare.
1: Sì, piove anche bene, piove, sì, mamma mia.
0: Invece a Genova.
1: Piove.
2: A Genova no, c'è buon tempo, vediamo se tiene perché so che dovevano arrivare delle piogge in Liguria e compagnia, ma
0: Sì, anche a
2: per
0: Milano dovrebbero
2: fortuna ieri non
0: arrivare.
2: ha dato fastidio,
0: Anche a
2: insomma.
0: Milano. Ieri no, ieri è stata una buona giornata. Beh, un po' freddine ormai sono rispetto al solito, però 24-25 gradi, insomma. Una bella giornata autunnale, bella. Allora, che cosa dice il mondo, Peperoncino?
2: Il mondo dice che oggi, vabbè, stanno parlando del 7 di ottobre di 3 anni fa,
0: Eh sì, a
2: che hanno, quando c'è stato l'assalto ai
0: Gaza.
2: kibbutz, eccetera, sotto di quei sequestri, tutte quelle cose lì. Israele ha fatto sapere che in questi anni su 6.000 terroristi ne sono stati fatti fuori 4.000, ne
0: Quindi
2: mancano
0: hanno.
2: all'appello 2.000. Quindi in grossa parte hanno vendicato la cosa, però rimane tutto il problema dell'attacco a Netanyahu, che tutto il mondo gli fa, c'è anche il mandato di arresto europeo in corso. E poi ultimamente, siccome si deve andare a votare, poi hanno tirato fuori che lui sapeva, ma che non aveva detto niente ai servizi e
0: E
2: quant'altro.
0: certo.
2: Andare a stabilire quale sia la verità, nessuno lo sa. Lui però è molto appoggiato dagli USA, quindi intanto che lui riesce ad avere un buon rapporto con lo zio Donald, una cosa, se lo molla lo zio Donald, peccato fottuto.
0: Cade in qualche trappola.
2: Ma io
0: Sicuramente.
2: penso che lui venga riconfermato, penso che venga riconfermato perché tentando molto l'estrema destra israeliana, senza la quale il suo governo sarebbe già andato a cambellare. Quindi non c'è verso una soluzione. E poi c'è tutta la parte italiana, dove sono venuto fuori che Malagò è commissario,
0: Sì, è commissario,
2: CGT.
0: poi diventerà anche stesso
2: Ma
0: elettore di se stesso.
2: si è attenuata la cosa contro di lui perché comunque Mancini adesso sta avendo buoni risultati, quindi si è allentata tutta la morsa
0: Prima.
2: contro di lui che c'era perché si era rifiutato di prendere di Pirlo.
0: È così,
2: Dopo
0: insomma,
2: tutta
0: sta. Così sta andando avanti la cosa. Come vi è parsa l'Italia, Marco? Come è andata? Tu l'hai vista la partita dell'Italia oppure no?
1: Sì, l'ho vista, l'ho vista. Beh, non è male, dai, non è male.
0: Peperoncino, com'è
2: Prima
0: andata?
2: comunque ha fatto diverse rivoluzioni di elementi, eh? Non è che
1: Tanto la squadra giovane comunque.
2: non è che
1: Allora,
2: invece
1: la prima
2: loro
1: partita
2: dici.
1: non mi è piaciuta. Dovrebbe affrontare squadre. Sì, con la Francia pure è bella partita.
0: Vabbè, poi ci sarà.
2: Allora con la Francia vediamo, perché anche quella è bella tosta, eh.
0: Beh, stavolta ci è andata bene 1-1, ma
2: Eh sì,
0: poi.
2: vabbè, è andata bene, però questo non vuol dire che dobbiamo sederci sugli allori.
0: Non ricordo se anni fa abbiamo avuto con la Francia un 5-2, non ricordo tempo fa.
2: Intanto gli azzurrini si sono qualificati ai loro europei, quindi va bene, nel prossimo anno.
0: Eh beh, loro si sono.
2: Ora vediamo gli adulti che fanno, cosiddetti adulti.
0: Questi adulteri. Allora, scegliamo un brano, Marco, lo scegli tu? Pregherò.
1: Pregherò.
0: Quello di Celentano.
1: Bravo.
0: Ah,
2: Sì,
0: Vabbè, allora piace anche al peperoncino sicuramente. Vediamo se cosa ci manda l'intelligenza non artificiale.
1: Nonna.
0: Pregherò Celentano. Vediamo cosa. No, non ce lo manda.
1: Non ce no, dai.
0: Pregherò Celentano.
1: Ah.
3: Di Adriano Celentano.
0: Sì, ha detto. Ce l'ha mandato, siamo stati fortunati.
1: Eccola.

0: Pregherò, pregherò, pregherò, e noi siamo sempre qui, siamo qui con il peperoncino e Marco Roma. Marco Roma,
1: buongiorno.
0: Che ci ricorda che questa sera avremo Sasha Alessandra Carlesi.
1: Grande regista,
0: ecco.
1: Unica, veramente. Studio tutti i giorni, sai, sul computer.
0: Sì.
1: Copioni, scritture.
0: Sì, ma se uno non studia.
1: Mamma mia, che lavorone c'è dietro.
0: Beh, certo. Però forse potremmo sentire l'anteprima del saluto di non so se

0: si riesce a mandarli in onda, mi pare. Non so
1: Di?
0: come.
1: Ah sì.
0: La voce di Sasha.
1: Dai, dai, sì, proviamo.
0: Però come dovremmo
1: Il
0: fare?
1: tavarisce Sasha dalla
0: Cioè
1: profonda
0: dall'altro
1: rovina.
0: telefono, no? Tu avvicini l'altro telefono, quello del... Però ne ho.
1: Guardando lo, anche la, lo stato.
0: Dovrei vedere se c'è. Forse no. Non riesco.
1: Nemmeno ce lo mando io, no?
0: Forse se me lo mandi. Sì, se me lo mandi.
1: Lo
0: Lo
1: mando qui?
0: devi mandare sul dove mandi le
1: I vocali?
0: i vocali, sì.
1: Non ti arrivano i messaggi, comunque? Te ne ho
0: Ah.
1: mandati
0: No,
1: quattro,
0: non
1: non
0: li
1: ti arrivano.
0: legge, è diverso, non li legge.
1: Se siamo maschi non li legge solo dalle femminucce.
0: Cosa
1: Non ho
0: gli
1: capito perché non ti arrivano.
0: stati, Beverucci, tu che sei più ferrato di telefoni.
1: Non ti arrivano i messaggi, non ti arrivano, questo è il fatto.
0: Ah, dovrei fare un riavvio forse, allora forse, chissà, boh.
1: Ok,
0: Se provo a mandartelo io
1: e
0: uno,
1: dall'altro telefono?
0: è dall'altro
1: Se no,
0: telefono.
1: perché non lo riavvii subito? Tanto non.
0: Ci si mette, c'ho pronto già il brano delle 6.
1: Ok.
0: Vabbè, no, tanto la sentiremo stasera, quindi sentiremo questa sera. Allora, peperoncino.
1: Dite buon uomo.
0: I non vedenti con gli stati di WhatsApp non sono praticamente abbastanza gestibili, no? O tu li riesci a gestire, mettere gli stati, certi mettono gli stati, ho visto che.
1: Ma no, non è che sugli stati non è che ci vado a trafficare tanto,
0: Ah,
1: a
0: tu gli...
1: parte il mio.
0: il tuo stato personale.
1: Poi adesso c'ho l'applicazione per cercarci che mi consente di andare su 0 gram,
0: Ah.
1: cioè su Telegram, e si chiama 0 gram, e
0: Sì.
1: ha reso ben accessibile il buon Telegram per
0: Telegram.
1: noi. Quindi sto provando a maneggiare quello
0: Ecco. Intanto che mangiamo una caramella.
1: e non è malaccio.
0: Ah, vabbè, vedremo questo 0 gram Telegram.
1: Ma gli stati di WhatsApp no. Poi adesso ci sono alcuni cambiamenti su WhatsApp. Metti diciamo un nominativo che protegge il numero.
0: Il lucchetto, ci mettono sti lucchetti, ste...
1: Prendi
0: beh,
1: la password per la privacy, c'è stata.
0: sì. Ma diciamo
1: Pure
0: che più
1: la
0: passa,
1: password
0: non
1: WhatsApp.
0: utente, non utente. Più passano i giorni, più anche WhatsApp diventa complicato per noi. Anche la mattina quando mandiamo i messaggi che ci manda il nostro buon Dennis, una volta come toccavi partiva, adesso invece certe volte
1: Immensamente Dennis.
0: immensamente Dennis. Sì. Bene.
1: Immensamente.
0: Allora, sono le 5
1: 5:35 40
0: e
1: secondi.
0: 5:35 e 40 secondi. Un brano, chi lo sceglie? Peperoncino, Marco?
1: No, Marco, bravo, è
0: Marco.
1: l'unico secondo. Allora, a me piacerebbe sentire Resto qui.
0: 5:35 e 55 secondi. Resto qui di?
1: Pulsante.
0: Facciamo.
1: Irama Marco Masi e Marco Mengoni. È nuova.
0: Resto qui,
1: È
0: lo
1: selezionato. Ricerca.
0: cerchiamo senza
1: È
0: dover,
1: selezionato. Ricerca. Pannello.
0: anche se dovrebbe,
1: Spazio.
0: resto qui,
1: Input braille. Orientamento bloccato. Orizzontale.
0: con resto qui già c'è,
1: Modalità schermo. No.
0: vediamo cosa ci c'è,
1: Campo di testo. Resto qui. Brano. Entropico. Pulsante.
0: no, entropico mi là,
1: Resto qui. Singolo. Stash.
0: non
1: Pulsante.
0: stash.
1: Resto qui. Brano. E Pantellas. Mari.
0: I
1: Pulsante.
0: Pantellas.
1: Irama e Mengoni. Playlist. Pulsante. Resto qui. Singolo. Entropico. Pulsante.
0: Sai che non me lo dà
1: Resto
0: come.
1: qui. Cat version. Brano. Irama e Mengoni.
0: Veramente?
1: Pulsante.
0: No, perché non ho scritto Irama.
1: Resta qui. Brano. Ah, ok. Resto qui. Brano. Edoardo Di Giulio. Pulsante.
0: C'è un resto qui di Edoardo Di Giulio, mai sentito?
1: Resto qui.
0: Cambiamo
1: Edoardo
0: allora.
1: Di. Io resto qui. Brano. Micarò. Pulsante.
0: Micarò.
1: Io resto qui. Addio. Brano. Giorgio Susana. Coro di Sdacia Tellini. Diego Cerupi.
0: Allora, vabbè.
1: Resto qui. Cancella il testo.
0: No,
1: Pulsante.
0: ok.
1: Resto qui. Campo di testo.
0: Allora, scriviamo
1: Due
0: adesso.
1: volte per modificare. Campo di testo. Stai modificando. Resto qui. Modalità caratteri. Punto di inserimento all'inizio.
0: Allora, facciamo.
1: Punto di inserimento alla fine.
0: Veniamo con Irama.
1: Marco,
0: Sì.
1: continua a piovere lì.

0: Si starà.
1: Quindi non si lavora stamattina.
2: Mannaggia. Non lo so. Veramente già sto in ritardo di 7 minuti. Perché io alle 5.30 al massimo inizio. Però sta piovendo.
1: Piove.
2: Aspetta ancora.
0: Sai che
2: perché
0: mi dà...
2: Perché non pioveva poi, boh.
0: Mi dà i Rama, però no. Me lo dà come in... Mi dà Irama e Mengoni come playlist, però non me la dà come Resto Qui Insieme. Vediamo un attimo.
2: No, Resto Qui solo era.
0: Tu no, Irama, Mediterranea, Nera, Arrogante, Ovunque Sarai, Marco Mengoni. E no, qua li mette insieme, ma non...
2: Ma... Mamma mia, che freddo, fa anche freddo.
0: Ah, sì?
2: Mamma mia.
0: Allora, stamattina sto Resto Qui, per principio lo dobbiamo cercare.
2: cambiamo.
0: No. Lo scriviamo bene. Scriviamo Mengoni Rama.
2: Marco Mengoni Rama, Resto Qui.
0: Io certo lo faccio per risparmiare e poi dopo. No. No, no, sa che non c'è. 21 Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente. Ti ho voluto bene. Video musicali. Tanto il Resto Cambia. Marco Mengoni. Buio featuring. Giorgia. Brano. Irama. Giorgia. Giorgia Irama. Compilation. Album. Marco Mengoni. Due vite. Video. Canto d'amore. Ma vuoi, che, vuoi vedere che Resto Qui ce lo manda la signorina? Ma non credo. Vediamo.
2: Ma possiamo cambiare? Forse non è...
0: Resto Qui Irama Mengoni. Vediamo cosa fa la signorina invece. No. Resto Qui Irama Mengoni. No, non l'ha trovato neanche lei. E allora dobbiamo cambiare Marco, perché se no...
2: Io ne ho scelta già un'altra, torniamo indietro nel tempo. E Toto Cotugno Solo Noi.
0: Beh, quello ce lo manda anche, Solo Noi. Toto Cotugno Solo Noi, vediamo se ce la manda questo.
1: Il grande Toto Cotugno.
0: Beh, questo ce l'ha mandato,
2: Penso che è più bella questa.
0: E lo dedichiamo a Giovanna. Tutta
2: Sì. Speriamo che sveglia.

0: Noi sono, anzi, solo noi. E la pioggia. La pioggia.
1: Morto a Milano.
0: Non ho capito.
1: La storia di Toto Cotugno, morto il 22 agosto 2023 a Milano, ospedale San Raffaele.
0: Ah, questo non, non lo ricordavo io. Sì. Quindi sono già 3 anni.
1: Sì, già 3 anni. Ad agosto ho fatto 3 anni.
0: Certo che in questi ultimi anni parecchi grandi cantanti degli anni che si ricordano stanno andando via, come anche Peppino
2: bella,
0: Di Capri,
2: bella, sempre bella.
0: Peppino Gagliardi, parecchi.
1: Certo, Toto Cotugno veramente è stato nella storia, ha venduto milioni e milioni di copie.
0: Poi anche all'estero, quindi insomma.
1: All'estero, sì.
0: È stato un grande cantante.
2: Il vecchio Toto Cotugno.
0: E allora da domenica si torna col campionato.
2: Questo no, anche prima.
0: C'è prima?
2: Genoa gioca il 10.
0: Ah, gioca venerdì? Quando siamo
1: ha raggiunto le vette delle classifiche.
0: Allora, cosa diceva Marco? Chi era... stava leggendo?
1: No, leggevo la storia di Toto Cotugno. Ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. 100 milioni di copie, tra gli artisti ha venduto più in Italia, produttore, autore, ha prodotto canzoni anche per Celentano, no? Negli
0: sì.
1: anni 70-80.
0: Sì, mi pare che abbia prodotto Il Tempo Se Ne Va, però ha fatto lui.
1: Sì.
0: Poi cosa ha fatto più? Ha fatto fare Domenica Io.
1: Ha vinto con Solo Noi nell'80 Sanremo, eh? Questo abbiamo sentito adesso?
0: Sì.
2: Eh sì.
1: Ha vinto Sanremo, sì.
0: Nell'80, quindi vuol dire 46 anni fa.
2: A me piacerebbe sentire Gianni e Toni.
1: Ha vinto anche l'Eurovisione lui, nel 90?
0: Sì, sì, è stato uno degli unici che l'ha vinto.
1: Sì, sì, con Insieme nel 92, ha vinto l'Eurovisione, sì.
0: Allora, a te piacerebbe...
1: Secondo dei tre artisti italiani, Gigliola Cinguetti, Maneskin e Toto Cotugno.
0: Sono stati...
1: Hai capito?
0: Sì, siccome vuole sentire l'una di Gianni Togni, vediamo se ce la propone subito. Luna Gianni Marco, Togni
2: Giovanna, per tutto il
0: e per tutti quanti, eccola qua carina.

0: Ecco qua, è finita anche Luna, Luna di Gianni Togni.
1: Bella.
0: Ecco, bella Luna, Luna romantica.
1: E bella.
0: Adesso siamo quasi alle 5.52 all'incirca, 5.51 e 42 secondi. Abbiamo preso un'ora doppia alle 4.33, vediamo se ne prendiamo un'altra. Vediamo se prendiamo un'altra. 5.51 e 52 secondi. No, pulsante. L'abbiamo persa per un secondo, quindi niente, niente ora doppia. E allora siamo quasi all'ora tripla, Marco.
1: Eh sì.
0: Allora avremo domenica la partita Como-Roma.
2: Como-Roma, ai,
0: signor Marco.
1: Ricordo... Il lago di Como.
0: Mentre avremo
2: un bel partitone Como Roma, ma secondo me vince il Como.
0: Vince il Como. Aspettiamo. Invece vi ricordo che se qualcuno a Rovigo città ha bisogno di un amico che si occupa di CAF, di chiamate, entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di DT, uso quel detersivo di gestione web, vari archivi cartacei, informatici, problemi solvibili per i computer. Problemi solvibili per i computer, se era qui con noi, vero? Abbiamo sempre problemi con i computer, riparazione, eccetera, eccetera. Può chiamarmi a Rovigo, c'è questo nostro amico che si chiama Claudio, che salutiamo. Bene. Allora, per il resto siamo quasi verso l'ora tripla e poi avremo altri cantanti che si presentano e avremo un po' di anni 60 come al solito, fino a che poi avremo la poesia della signora Maragrazia da Sciacca e alle 6.50 torneremo con voi per le ultime notizie in giro. Siamo pronti per l'ora tripla, Marco? Quasi, ancora...
1: Pronti?
0: No, però ancora sono 53 e 44 secondi.
1: Sì, sì.
0: Siamo un po' in anticipo ancora.
1: Sì. Qua piove ancora.
0: Ad Anzio piove.
1: Piove, è buio, fa freddo.
0: Ecco, perché il sole sorge intorno alle 6:30 adesso, più o meno.
1: Sì. Anche se dice che qua deve smettere, ma non smette.
0: Invece
2: ci sono delle previsioni un po' fatte dai gelatai, mi sa.
0: Effettivamente già doveva piovere ieri, non ha piovuto, invece si ritardano un po', non sono tanto precise le previsioni meteorologiche.
1: Ma poi comunque non ho capito, metti 4-5 meteo, tutti dicono cose diverse. Uno smette alle 5:30, l'altro smetteva alle 6. Uno dice fino alle 9.
2: Vediamo chi vince.
1: Vediamo. Ora tutti quanti portano 20 comunque dopo. Ci saranno 20.
0: Vabbè, i 20. 20 di sera, ricordatevi, questa sera.
1: È proprio stasera.
0: 20 di sera alle 20 precise avremo Sasha Alessandra Carlesi con noi, questa grande regista attrice, quindi 20 di sera con noi, ve lo ricordiamo adesso.
2: La Valentino la riconvocate?
0: La Viola?
1: Sì, come no, certo.
2: Purtroppo l'altra volta non sono riuscito a partecipare, ma in diretta la vorrei salutare.
1: La chiamiamo poi, la chiamo.
0: La chiameremo un'altra volta per un'altra.
1: Anzi, dovrebbe stare pure, mi sembra, in tour, dovrebbe stare.
0: Sì, era in tour, sì.
2: Mm-hmm. Ma in pensione adesso, penso, non lavora più.
0: Ma le serate le fanno sempre.
1: Le fa, lei ha detto che doveva partire per l'America, doveva fare delle serate in America.
0: Tanto noi con WhatsApp si arriva per tutto.
1: Allora... Pensa che poi anche Patrizia Pellegrino, che abbiamo intervistato, ti ricordi, qualche settimana fa?
0: Sì.
1: Lei è stata in tour a Berlino, pensa.
0: Ah.
1: È stata chiamata a Berlino tutto d'un tratto, d'incanto. A Berlino l'hanno chiamata per ricantare tutte le sue canzoni, perché lei è cantante, quindi ha fatto tante canzoni famose. che ha girato più all'estero, diciamo, fuori che poi in Italia. Quindi sta a Berlino, già sta a Berlino, per ricantare tutte le sue canzoni.
2: Come gli italiani apprezzano di più le canzoni con la lingua balorda inglese, e quelli italiani non li quasi considerano.
0: Bene, pronti per l'ora tripla? Aspetta un attimo che ti apro il pianoforte.
2: Avanti con l'ora tripla.
0: Signore e signori, Marco con l'ora tripla, abbassiamo questo. Vai.
1: Stamattina io sto insieme a voi, sto insieme a voi. C'è Giuseppe, Peperoncino e ci sono io, mentre navigo nei mari, i più belli d'Italia. Perché l'ora tripla è l'ora tripla.
0: L'ora tripla. Era l'ora tripla di Marco Roma.
2: Marco Roma di Anzio.
0: Oggi Anzio. Oggi ad Anzio. Allora ragazzi, siamo alle 5:57:39. Io manderei un brano di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, in modo bella, che così spiove e Marco fa la sua giornata di lavoro. E ci sentiamo tra un po', allora.
2: Pensaglio, a dopo.
0: A dopo ragazzi. A dopo. Ciao ragazzi, a dopo, ciao. Bye, bye. Arrivano, si presentano.

0: Nation Radio. Mi chiamo Giulio e sono il sassofonista dei Judy Lee Rock Progressive Band. Siamo in pista dal 1991 con il sound che da sempre ci contraddistingue, dal blues al jazz, dal rock al funky, spesso con una vena ironica. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di streaming e sui social, alla pagina Ciacole non fa fritole. Il brano Canzone stupida che fra poco ascolteremo incarna lo spirito del prog sperimentale, con cambi di tempo e sezioni strumentali, oscilla fra momenti melodici e aperture ritmiche e complesse. Spiccano l'intreccio tra chitarre e tastiere e l'utilizzo del sassofono. Il titolo provocatorio va interpretato in forma autoironica. Il finale strumentale va in un crescendo, quasi improvvisato. Ed ora vi lascio all'ascolto di Canzone stupida. Ciao!
1: Non c'è più tempo, siamo tutti accelerati. Ad ascoltare il testo, nessuno ormai si ferma più.

0: Lorenzo Magliozzi e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa dal titolo Non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché era eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche nei versi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.
1: Quando la bellezza ti radia, è lì che nasce la poesia. Io che bacio la tua fronte mentre dormi.

nasce se lo vuoi. Ogni amore rinasce se non muore. La paura svanisce quando sei qui.

E questi sono i nostri artisti che si presentano. Se arriva un po' tagliata la prima parte è perché loro cioè praticamente il Saluta Disabili International Radio viene tagliato perché i nostri software attualmente non riescono, purtroppo con l'evoluzione che c'è, a fare il taglio, quindi insomma è questo un po' il problema.

Social Radio, sono Santo R. Saraco. Sono un poeta, scrittore, cantautore e percussionista. Con la mia musica e i miei testi cerco di diffondere il mio pensiero, arrivare ai tanti, descrivendo la realtà e la vita, guardandola da una prospettiva un po' diversa. Nel corso degli anni ho pubblicato diversi libri di poesie, storie in versi, testi di canzoni che hanno incontrato una propria musica e altri che la dovranno incontrare. Alcuni dei miei testi hanno ispirato diversi spettacoli teatrali. Faccio parte di un gruppo, si chiamano Inostrana, al quale ho dato vita insieme a Francesco Benevento, chitarrista e musicista, ed è uscito di recente il mio nuovo libro di testi inediti. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stand By.

Era così, riderà, e adesso arriva il sapore, quello del sale, sapore di sale, e poi andremo con la nostra Elisa Rossetto per parlare di ottobre a Montagnana.

0: Ah sì, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività, sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
0: Benissimo.
1: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
0: unici,
1: introvabili praticamente.
0: Sì.
1: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
0: Si continua.
1: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri,
0: sì,
1: circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca. E avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta di, per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti. E tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci quella domenica.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.
0: E da Montagnana, siamo adesso in diretta, ci trasferiamo direttamente a Sciacca. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci qua, questa volta in diretta a Sciacca con Maria Grazia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Buongiorno Maria Grazia, tutto bene?
2: Sento bene, sento che mi ritorna la mia voce.
0: Adesso te la abbasso, va bene. Comunque gli ascoltatori ascoltano bene.
2: L'importante è questo, dai, non ti preoccupare.
0: Io faccio tornare, se ti ritorno a te non è importante, se ti conti,
2: ecco,
0: se non torna a me.
2: Va bene, ok, l'importante è che si senta in radio.
0: In radio sente magnifico, sembri,
2: va
0: vicino,
2: bene, okay.
0: Sembri proprio vicino a me. Quando sono le 6:39 e 37 secondi, quindi sono quasi le 6:40, abbiamo oggi una poesia
2: intitolata Sogno.
0: Sogno, ecco. E poi ci sarà abbinato un brano
2: Cantato da Calogero Scalici, intitolato Sognare strada facendo.
0: Ah, Sognare strada facendo. Allora possiamo partire pure, parti pure con la declamazione, Maria Grazia.
2: Ok, sogno. Sognavo un amore che mi desse gioia, ma tu non sei così. Sognavo un amore che mi volesse bene, ma tu continui a darmi altre pene e solo il mio cuore continua a volerti bene. Nel sogno continuo ad averti, le mie dolci parole sussurro al tuo cuore, mi auguro non siano al vento sprecate. Fermati con me, amore, per me sarebbe un incanto, se tu mi stessi vicino mi sembrerebbe di tornar bambino.
0: Bene, e allora a questo punto ascoltiamo, fai l'annunciatrice allora a questo punto, signore e signori.
2: Adesso ascoltiamo, signore e signori, adesso ascolterete una canzone cantata da Calogero Scalici intitolata Sognare strada facendo, scritta da mia figlia Patrizia.
0: Allora grazie e buona giornata, ci sentiamo venerdì. Ciao.
2: Ok, venerdì, ciao ciao, buona giornata a tutti.

0: E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu...
1: E questo è tu, adesso andiamo a sentire i nostri tu.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:49 e 42 secondi. Abbiamo il peperoncino.
1: Eccolo qua.
0: E abbiamo anche Marco.
2: Buongiorno, c'è Damiano pure.
0: Ah, c'è anche Damiano.
2: Buongiorno, e c'è una, buongiorno, c'è una nuova persona qui in collegamento, una new entry, eh?
0: Una new entry, allora facciamo una
2: applauso. Sì. Stai dentro, si chiama Tiziana.
0: Tiziana,
3: buongiorno
0: Tiziana. Sembra
2: buongiorno.
0: Un po' addormentata Tiziana, però è perché giustamente è presto ancora.
4: No, lei è un po' addormentata.
0: È un po' addormentata.
2: Comunque lo sciupa femmine di Rotterdam non si smentisce mai.
3: No, guarda, dai,
2: numero uno.
0: Numero uno, ma il nostro...
2: Ma lui ha una velocità, ma di quelli, guarda, ma manco Spiri Gonzales.
0: Allora, intanto... Sentiamo
2: allora, saluto Giovanna che si collega, ma forse dorme ancora.
0: Sì.
4: Ciao Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
3: Ciao Giovanna.
0: E allora raccontiamo chi ci sarà stasera a 20 di sera, caro Marco, e poi saluteremo.
2: Beh, stavolta l'hai imparato benissimo, eh.
0: Mi sono preparato. Avremo
2: sì.
0: Sasha Alessandra Carlesi, una grande regista nonché anche attrice sicuramente, tutto il resto ci racconterà stasera tante cose. E invece Peperoncino, che ci racconta di bello delle notizie, delle ultime apprese intanto dalle 6 alle 6:40, che è successo? Peperoncino? Abbiamo perso il Peperoncino? Abbiamo perso il Peperoncino? Peperoncino? No, non...
4: Niente Peperoncino.
0: Niente Peperoncino.
4: E rimane... la pasta in bianco, arriviamo.
0: Eppure ci deve essere, vabbè. D'accordo, allora niente, è successo qualcosa, il peperoncino l'abbiamo perso. Raccontateci voi qualcosa allora intanto.
4: Facciamo per la Tiziana, che new entry.
0: Tiziana da Roma.
3: Buongiorno. Molto volentieri, ma io ancora dormo.
0: Vabbè.
2: Ma quello è colpa di Damiano perché l'ha mandato a dormire tardi.
4: Ecco.
0: Quindi adesso si è svegliata proprio per dargli il buongiorno.
2: Invece, sì.
0: Invece la
2: Pia... Giuseppe, è una new entry, ma io la conosco da anni e lei non è che oggi, eh.
0: Vabbè. D'accordo.
4: Io ho conosciuto da adesso, da poco.
2: Sì, va bene.
0: Gli hai fatto conoscere.
3: So pochi minuti che conosco Damiano.
2: E lascia perdere, Tizia, lascia perdere, salvati.
0: Vabbè, intanto... Allora, se voi raccontate qualcosa, io provo a sentire il peperoncino se torna, perché non mi...
4: Il peperoncino
0: È tornato il peperoncino, ma perché è risparito?
5: Abbiamo staccato un attimo il microfono involontariamente.
0: Ah, ecco. Raccontaci le ultime notizie mondiali, cosa succede di bello prima di fare il saluto.
5: Mamma mia, ragazzi, c'è la Francia a ferro e fuoco.
4: Ora ti lamento.
5: È una situazione veramente perigliosa e in più ci sono adesso le elezioni spagnole che incombono per il 29 di novembre e vediamo che succederà anche lì. Poi stanno cercando il governo in carica di rifare la politica sulla casa, ma mi sa che gli fallisce la grande
0: politica.
5: Anche lì c'è l'estrema destra che è in forte vantaggio sui sondaggi, poi dopo si vedrà. E quindi c'è una situazione che anche in Francia i sondaggi danno tutto verso il centrodestra, anzi destra estrema.
0: Destra estrema.
5: Per cui non so come
0: si andrà. Bene, sta piovendo ancora, Lanzio?
2: Sì. Infatti guardavo il mio posto e sto ancora chiuso io. È tutto pieno di foglie, di sterpaglie.
0: Sta piovendo a Roma?
4: Da una parte sì, da una parte no.
0: Hai capito?
2: Ah, ottimo.
0: Quindi,
4: mia madre, da Tiziano non pioveva, invece da mia madre sì.
2: Scusa, che ne sai? No, Giuseppe.
5: Giuseppe, sono le nuvole di Fantozzi, sai?
6: Non ho capito, che ne sai che casa di Tiziana non pioveva, che siete due giorni diverse?
0: Gliel'ha detto, no?
6: Ah, perché ha dormito là ieri sera.
0: Ha detto che non piove.
5: Non si fanno queste domande, Marco, non si fanno queste domande.
4: È proprio...
0: Vabbè, comunque ha visto che ha chiesto no, piove, non piove, non pioveva, ecco, quindi non...
6: No, perché Damiano e lei sono due zone diverse di Roma, no?
0: 6:55 Sono le 6:55, allora dobbiamo far partire la sigla, ragazzi. Contate fino a tre insieme e io faccio partire la sigla.
4: Sì. A tre, diti.
0: Allora...
6: Uno, due, tre, signore e signori, voi là.
7: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, sigla partita. Allora, salutiamoci tutti. Partiamo da Tiziana. Benvenuta e buona giornata, Tiziana.
9: Ciao, grazie.
0: Ecco, salutiamo anche Damiano dal Vaticano.
4: Ciao Giuseppe, buona giornata.
0: Diamo una risentirci a questa sera alle 20 a Marco. Alle 20.
6: Ciao, ci sentiamo questa sera Sasha Alessandra Carlesi.
0: Carlesi. E salutiamo Carlesi. Il Peperoncino. Peperoncino, buona giornata. Risentirci mercoledì prossimo.
4: Buona ciao giornata. A tutti. Ciao, buona giornata.
6: Viva la radio. Viva la radio.
0: Disabili International Radio. Ciao ragazzi, ciao.
4: Ciao, ciao,
6: ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni, con quasi 500.000 di persone in piazza tra Parigi, Marsiglia, Strasburgo e Lione. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale, restano dubbi nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo. Dopo lo stop allo sconto, i prezzi salgono di 6 centesimi, protestano i consumatori. Il vice ministro Leo dice: ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione. La cronaca: ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci e è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport in chiusura: stagione finita per Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals. Zverev sarà il numero uno al mondo. Giovanni Malagò intanto è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. Familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. Il più importante è Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato, secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El-Khoudry, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio. Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi.

Yuri Gagarin era stato il primo uomo nello spazio, 12 aprile 1961 a bordo della navicella sovietica Vostok 1. Compì un'orbita completa intorno alla Terra in 108 minuti. La sua frase celebre «La Terra è blu ed è bellissima» cambiò per sempre la storia umana. Buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

Oggi il nostro segnale streaming si stacca dalla Terra per portarvi a 384.400 km di distanza. Parliamo di Luna, parliamo di spazio, di quell'incredibile epopea umana che è stata la corsa al cosmo negli anni 60 e 70. Un'epoca di sfide geopolitiche, ma soprattutto di visionari che hanno guardato il cielo decidendo che non era più un limite.

Allacciate le cinture, iniziamo questo viaggio nello spazio profondo con un pezzo uscito proprio nel luglio del 1969, pochissimi giorni prima dell'allunaggio dell'Apollo 11. Il Duca Bianco, David Bowie, il suo intramontabile Space Oddity.

David Bowie fu ispirato alla scrittura di questo brano per aver visto 2001 Odissea nello spazio. Ha ammesso che l'ha scritto sotto l'effetto di stupefacenti, a tal punto che pensava di essere un astronauta anche lui. Pensate che durante i giorni dell'allunaggio la BBC vietò l'uso di questo brano perché poteva portare sfortuna agli astronauti, potevano fare la fine di Major Tom. Ma ironizzando, quando seppero che gli astronauti erano sani e salvi, la misero come sottofondo per parlare della Luna. Can you hear

La corsa spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna, sta prevedendo di portarlo su Marte, è molto legata alla tecnologia. Il computer di bordo dell'Apollo 11, l'Apollo Guidance Computer, aveva una memoria RAM di 4 kilobyte e una memoria ROM di 72 kilobyte. Per fare un paragone, lo smartphone che avete in mano adesso, mentre ci state ascoltando, è 7 milioni più potente del computer che ha guidato Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna. Un vero e proprio miracolo tecnologico. Oggi con 4 kilobyte non apri nemmeno il cancello elettrico col telecomando. L'importante è sognare. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Avete messo il cuoricino allo speaker?

uno dei brani più celebri e iconici dei REM, Man on the Moon. Automatic for the People era il 33 giri del 1992. Parlare di spazio è impossibile non parlare di cinema. Se volete fare una maratona cinematografica vi do tre film. First Man, che racconta il lato intimo, umano e claustrofobico di Neil Armstrong. Poi c'è il super classico Apollo 13 col famoso Houston, abbiamo un problema. L'avessi detto io non sarei stato credibile. E poi c'è uno splendido documentario su Netflix sull'Apollo 11 realizzato interamente con i filmati di repertorio a 70 mm. Filmati originali NASA. È spettacolare. Come direbbe un mio caro amico, è pazzesco.

Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Una telefonata interstellare tra una donna e suo marito nello spazio profondo, fa l'astronauta, ma la voce metallica dice che le nuvole tagliano il segnale. Il prossimo passaggio sarà next year, l'anno prossimo. Correva il 1985, questa era la Rubber Band, Close Across the Moon, le nuvole attorno alla luna. Adesso vi racconto la storia di Capricorn One. È un film che ha segnato l'immaginario collettivo decenni di teorie di complotto. Il complotto dell'allunaggio. Un cult del 1977.

La trama di questo film è una bomba di tensione. La prima missione umana verso Marte sta per fallire prima ancora di partire a causa di un difetto letale del sistema di supporto vitale. Per non perdere i finanziamenti miliardari del Congresso e per salvare la faccia, i vertici della NASA decidono di scenare la missione. Mandano il razzo vuoto. Rapiscono i 3 astronauti. C'era anche O.J. Simpson nel cast. Li costringono a recitare su un set cinematografico allestito in una base militare dell'esercito. Davanti alle telecamere fingono lo sbarco sul pianeta rosso. Fin qui tutto bene. Ma il bello, tra virgolette, arriva quando la capsula spaziale vuota al ritorno brucia durante il passaggio nell'atmosfera. Tutto il mondo sa che i 3 astronauti sono morti, ma loro sono vive e vegeti nel deserto e diventano testimoni scomodi, persone da eliminare a tutti i costi. Inizia così una caccia all'uomo spietata con gli astronauti in fuga nel deserto e gli elicotteri sopra. Immaginate la scena. È un thriller straordinario, 1977, eh? È rimasto nella storia perché pochissimi anni dopo lo scandalo del Watergate uscì questo film, intercettando perfettamente la sfiducia dei cittadini americani nel sistema e nelle istituzioni. E se avessero fatto la stessa cosa sulla Luna? Ma cosa si mangia in orbita? Cosa mangiavano sull'Apollo 11?

Duran Duran 1984. L'epoca dei voli spaziali con gli shuttle. Beh, in orbita mangiavano tranne roba tecnologica come si usa adesso. Addirittura Buzz Aldrin portò con sé un piccolo kit di pane e vino e un calice d'argento per celebrare una comunione privata dopo l'allunaggio. Ovviamente la NASA, per non scontentare nessuno, non ne fece parola. Forse c'era qualche ritorsione cosmica in arrivo.

Viaggiando Night and Day, the show con Saverio Lombardi. Scaricate l'app, metteteci un cuoricino. Se vi capita di andare sulla Luna, ricordate poi di lavare i vestiti. Armstrong e Aldrin dissero che la polvere lunare attaccata alla tuta, un odore fortissimo e inaspettato. Polvere da sparo e cenere bagnata. Sarà colpa dei rifiuti spaziali che ci sono in giro.

Alzate il volume e spostate gli oggetti fragili. Questa dovete ballarla assolutamente. Che sarà mai poi un lunatico? Un innamorato della luna? Uno che guarda la luna? Uno che ha la luna storta? Gazebo.

Avete presente quando caricate una pagina internet esce errore 404, la pagina non esiste? Beh, su quell'Apollo 11 ci fu l'errore 1202, che madonna, il panico un po' tutti. Poi si ruppe un interruttore e lo sistemarono con una penna. Applicate il finestrino dello sportello e ci mettete un cacciavite. Il modulo lunare fu guidato praticamente con carburante quasi a zero. E in tutto questo il presidente degli Stati Uniti, Nixon, aveva già preparato il discorso funebre. Si era portato avanti, non si sa mai. Era proprio un politico, eh. E in effetti non avevano nemmeno una polizza assicurativa i tre astronauti. Sarebbe costata troppo, ma ne parliamo tra poco. Un po' di serotonina con The Blessed Madonna. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro astronauta, vostro speaker, Saverio Lombardi.

Il termine lunatico indica una persona caratterizzata da un umore instabile, volubile, soggetto a sbalzi improvvisi d'umore. Io pensavo fosse bipolare uno così.

0: se pensate a spazio 1999 oppure Odissea nello spazio, film fatti 40 e passa anni fa, adesso sono estremamente lenti. Era tutto lento negli anni 70.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

C'è un incredibile aneddoto che riguarda l'assicurazione sulla vita degli astronauti. Prima dell'Apollo 11 nessuna compagnia assicurativa voleva stipulare una polizza con i tre membri dell'equipaggio. Il rischio di morte era troppo elevato. Di necessità virtù, cosa fecero Armstrong, Aldrin e Collins? Durante la quarantena prima del lancio firmarono centinaia di cartoline e di autografi ufficiali. Li consegnarono a un amico fidato che il giorno del lancio e nei giorni successivi li portò nell'ufficio postale per farli timbrare. Se fossero rimasti nello spazio, quelle cartoline timbrate sarebbero diventati cimeli di immenso valore e le loro famiglie avrebbero potuto venderle per mantenersi. Fortunatamente sono tornate a riprendersi i loro autografi.

Le prime canzoni dei Pink Floyd erano Viaggi. Viaggi e Missioni Interstellari. Il genio psichedelico di Syd Barrett. Pensate che i Pink Floyd sono il primo gruppo ad essere volato nello spazio. Nel 1988, il 21 novembre, i cosmonauti sovietici della Soyuz 7 portarono una cassetta dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, e la portarono nella stazione orbitante Mir. Questo ha reso i Pink Floyd il primo gruppo rock della storia ad essere ascoltato nello spazio. Beh, a saperlo nel 1988 potevo spedirgli una delle mie cassette. Prime trasmissioni. Magari la primissima. Tutte le volte che si inizia davanti a un microfono ti fanno dire quelle tre parole a cantilena tra un brano e l'altro. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prove tecniche di trasmissione.

Cioè, voi siete tutti matti quando scrivete. Vi dico di interagire, ma poi mi viene da ridere, non faccio più la trasmissione. Qual è il colmo per un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

Di Noro, Gigi D'Agostino, In My Mind. Era il 20 luglio 1969, alle 4:57, l'uomo ha messo il piede sulla luna. La conquista della luna oggi non è solo storia. Con il programma Artemis siamo vicini a vedere l'essere umano calpestare di nuovo quel suolo per costruire una base permanente, stile base lunare Alfa magari. Per un'ora abbiamo parlato di spazio, dell'Odissea nello spazio con 4 kilobyte di RAM. Abbiamo raggiunto la Luna, abbiamo scoperto che qualcuno ha fatto la comunione per i fatti suoi, che la polvere lunare puzza di polvere da sparo e cenere bagnata, e che se parti per lo spazio senza assicurazione ti conviene firmare degli autografi prima. Poi, mi raccomando, tutti a guardare Capricorn One, perché il complotto nel deserto. Perché alla fine è tutto un sogno, è tutta una favola. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, siamo andati sulla Luna e tornati indietro, stiamo per atterrare. Ma la musica è cambiata, c'è Robert Miles. Vi ricordo di interagire con noi. E se avete voglia di mettervi un cuoricino sulla pagina Facebook o su Instagram, mettetevene due. Il viaggio continua. Voi alzate soltanto il volume.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante, il proverbio del giorno «buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo» ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il

0: 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 7 ottobre con il GR delle buone notizie. Un possibile ritorno per una specie di falena australiana. Dall'Australia arriva dunque questa storia curiosa. In diverse zone del Nuovo Galles del Sud sono state osservate grandi concentrazioni di falene bogong, una specie che negli ultimi anni aveva subito un drammatico crollo della popolazione. Dal 2017 al 2019 il numero di questi insetti era diminuito fino al 99,5%. Le nuove osservazioni hanno quindi attirato l'attenzione dei ricercatori, che parlano di un possibile segnale di ripresa. Gli scienziati invitano comunque alla prudenza, la specie resta vulnerabile e il cambiamento climatico continua a rappresentare un rischio. Le farfalle notturne diventano protagoniste della conservazione. In Europa è stata pubblicata la prima valutazione su larga scala del rischio d'estinzione delle falene. Può sembrare una notizia negativa, ma c'è un aspetto positivo. Avere finalmente una fotografia dettagliata della situazione permette di individuare meglio le specie da proteggere. Le falene sono importanti anche come impollinatori e fanno parte di molti ecosistemi. Lo studio analizza oltre 3.000 specie e fornisce una base scientifica che potrà essere usata per pianificazione di interventi di conservazione e rafforzare le politiche europee sulla biodiversità. Nuove idee per combattere le malattie trasmesse dalle zecche. Una ricerca europea ha studiato un approccio particolare per ridurre la presenza delle zecche in alcune aree naturali. L'idea consiste nell'utilizzare forme di pascolo controllato con bovini e cavalli in modo da modificare la vegetazione e l'ambiente in cui vivono le zecche. In un'area del Regno Unito particolarmente interessata dalla malattia di Lyme, questo tipo di gestione ha mostrato risultati interessanti sulla densità delle zecche e sul rischio associato. Scuole italiane, 200.000 euro per la ricerca. Torna anche quest'anno il concorso Med for Science. Il progetto mette a disposizione complessivamente 200.000 euro per potenziare i laboratori scientifici degli istituti partecipanti. Gli studenti dovranno sviluppare progetti dedicati al rapporto tra risorse naturali, salute e biotecnologie, lavorando insieme a università, centri di ricerca o aziende. È un modo concreto per portare la ricerca dentro le scuole e permettere agli studenti di sperimentare direttamente il metodo scientifico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione. Un giorno dalla redazione. Medio Oriente, i familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del Festival Musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati risposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist e 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi.

mi dispiace, vi voglio bene, ma io senza popcorn questa rubrica sul cinema proprio non la faccio. No, ok, c'è un secchiello sotto la mia poltrona. E allora, buio in sala, fama, popolarità per le star di Hollywood, cachè milionari e strani acquisti. Courteney Cox, protagonista per anni della serie televisiva Friends, iniziando a girare per il grande schermo, volle assicurarsi buoni profitti e ottimi copioni. Beh, facendosi pulire, laurea. Da 20 anni la Cox invia mensilmente una propria foto ad un'operatrice listica. Costo annuale? $1 milione.

Bentrovati in antenna da Iris Ageure. Oggi sono qui a sconquassare lo studio Fuxia per trasformarlo nel garage più lussuoso in antenna. Siete pronti a partire? Bene, alzo la saracinesca ed ecco la Aston Martin DB5, un'auto iconica, prodotta in Gran Bretagna dal 1963 al 1965. È diventata famosissima come auto super accessoriata di James Bond. Oggi uno dei suoi fortunati possessori è il calciatore David Beckham, che l'ha acquistata per 750.000 euro.

Ah, l'amore, l'amore! Quanti sorrisi, quante dolci, frizzanti pazzie ci fa fare! William Shakespeare diceva: ma l'amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono.

0: L'oroscopo firmato Sette Va arriva puntuale. Buone stelle. Ariete, in un angolino nascosto del tuo cuore c'è tanta dolcezza. Forza, è il momento di tirarla fuori senza paura. Toro, c'è stanchezza, un po' di malinconia. Lasciati coccolare, andrà tutto bene. Gemelli, il nervosismo è nell'aria, resisti. Dosa le tue forze, il weekend non è lontano. Cancro, non è il momento di abbandonarsi all'insoddisfazione. Respira, rifletti e cerca con più slancio i contatti e le informazioni che ti servono per realizzare i tuoi progetti. Leone, sogna e pensa in grande, la realizzazione è dietro l'angolo. Vergine, hai bisogno di pace, in casa, al lavoro, devi cercarla in te. Bilancia, dai spazio alla tua creatività. Scorpione, i contatti con paesi lontani ti rendono brioso e carico di energie. Capricorno, la tua vena polemica è sintomo di stress, devi dosare le forze. Magari farai tutto più lentamente, ma farai meglio. Acquario, fioccano proposte, potresti andare via lontano e cambiare vita, lo desideri da tanto. Pesci, fa attenzione ai soldi, qualche imprevisto domestico crea tensione e spese improvvise.
1: È il momento nello studio Fucsia di fermarsi, buttare via tutto, no, e il microfono no, quello ci serve, ma non ci serve nient'altro, solo fantasia, sorrisi e spirito giocoso.

caso, parliamo di giocattoli. Negli anni 90 impazzava la moda del Tamagotchi, spot a tutte le ore, e chi di noi non ha avuto uno di quei piccoli ovetti colorati e rumorosi? Io no, ma non importa, sembrava un semplice portachiavi, una sorta di mini videogioco in cui dovevi dar da mangiare al tuo pulcino, fargli le coccole e con orari prestabiliti, insomma, maestra infuriate durante le lezioni perché, signora maestra, il mio Tamagotchi ha fame, notti insonni perché... Ma mamma, Tamagotchi mi chiama per le coccole. Ne avete uno ancora in qualche scatola in soffitta? Ottimo, vale $3,000.

0: Qualcuno dice che una vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che a detta di Harry De Luca addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.
1: Oggi lo studio fucsia di 7va.fm si tinge di blu. Siamo in piena cromoterapia. Osserviamo il cielo blu ed in casa una parete blu. Per liberarci dai pensieri cupi, far emergere la sensibilità, la fiducia e i sentimenti d'amicizia. Indossiamo, magari ad un esame o per un colloquio, un vestito blu. Trasmetteremo fiducia e sicurezza. L'azzurro e il blu indaco sono associati al sesto chakra, dove risiede l'immaginazione, ma anche la chiarezza, è il chakra del sesto.

0: rettilineo finale per questa sintesi di oggi. Ad arrivare in piedi sui pedali è la nostra frase del giorno. Si potrebbe dire che tutto il mondo è paese da sempre. Aristotele infatti sosteneva che la bellezza è la miglior lettera di raccomandazione per una donna. Grazie a tutti coloro che scrivendoci continuano ad alimentare le nostre scorte di frasi, segnalandocene sempre di più. Naturalmente proseguite anche nel richiedere gli auguri per i compleanni che più vi stanno a cuore. Prima dell'ultima traccia sonora, un bacio da Mergery Maranca.
1: Si potrebbe pensare ad una sana invidia tra filosofi. Magari è puro amore per la musica. Lo scrittore Émile Cioran, sarcastico, diceva: «Perché frequentare Platone quando un sassofono può farci intravedere un altro mondo?»

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Leo Messi ha salutato per sempre la nazionale argentina dopo il 3-0 rifilato al Benin in quella che è stata una festa tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Ho realizzato i miei sogni con voi, le parole della Pulce che ha vissuto una giornata speciale insieme ai suoi compagni e al popolo argentino. In Portogallo invece Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e con un duro comunicato presenta la sua versione dei fatti su quanto accaduto in questa sosta per le nazionali. Il fuoriclasse portoghese racconta come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta alla vigilia della partita con la Norvegia del 27 settembre scorso. Il CT aveva garantito a Ronaldo che lo avrebbe schierato in campo per 30 minuti, cosa che poi non è accaduta a Oslo. Da qui la decisione di non allenarsi col resto del gruppo il 29 settembre. Il giorno dopo Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale tornando in Arabia Saudita. Ieri il comunicato dell'ex Real Madrid che ricostruisce l'intera vicenda. Il tennis, le finals di Torino perdono Jannik Sinner che nelle scorse ore ha annunciato lo stop fino al 2027. Però gli occhi e le speranze dei tifosi di casa sono puntati sull'altro azzurro, Flavio Cobolli, in attesa che si definisca il quadro degli 8 campioni che si sfideranno sul terreno di Torino. L'assenza di Sinner comunque difficilmente avrà ripercussioni sull'andamento del torneo dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Certo, la sua vittoria lo scorso anno aveva innescato una corsa al biglietto fin dai primi giorni dopo la finale. Nelle prime 8 ore di vendita libera erano stati acquistati oltre 31.000 ticket. A dicembre, ultimo dato ufficiale comunicato dalla federazione, italiani venduti avevano superato i 100.000, il 32% in più rispetto all'anno precedente, il 54% del totale. L'Eurolega ha rifiutato l'offerta di NBA e quanto emerso dall'incontro dei proprietari del club Villa d'Este a Cernobbio, anche se il dialogo rimane aperto. Eurolega non ha deliberato sull'espansione da 20 a 24 squadre e sulla creazione delle franchigie, sebbene gli azionisti siano tutti d'accordo. 4 sarebbero le italiane interessate sugli 8 posti disponibili: Virtus Bologna, Napoli, PC Roma e Roma Maxima. In circa un mese il board dell'ECA presenterà una raccomandazione per la scelta finale. La Champions League 2026-2027 di pallanuoto si apre col derby italiano nella prima giornata del girone B. A Brescia i padroni di casa dell'AN cedono alla Prorecco che si impone per 13-16. Per i Lombardi triplette di Ferrero e Lane Weber, per i Liguri poker di Granados e tripletta di Cannella. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. In console ed in regia il nostro Daniele Liberato, come sempre. Daniele, oggi ti porto un uomo che ha cantato, che ha suonato, che ha lietato i più grandi resort del mondo, che è Alessio Del Freo. Ciao Alessio!
2: Ciao, benvenuti anche a voi, benvenuti anche a me.
1: Benvenuto a tutti. Alessio, io so che tu ti vorrei chiedere come inizia la tua carriera, ma io so che in realtà tu già partiamo dallo Zecchino d'Oro, insomma partiamo da piccolissimo, che avresti dovuto cantare al posto della Trovato, cin cin, pompon.
2: Pompon, è vero.
1: Che è successo? Raccontaci un po' questa esperienza.
2: Allora, me l'hanno raccontata in realtà, perché io ero talmente piccolino che non me la sarei ricordata.

0: E in breve era così: siccome io faticavo sempre per casa continuamente, a mio fratello venne in mente di dire alla mia mamma: perché non lo portiamo allo Stecchino d'Oro? E allora mi portarono allo Stecchino d'Oro. All'epoca facevano le selezioni a Bologna, uh-huh, e c'era il Mago Turlì, e feci questa selezione. Io non capii niente della selezione, a dir la verità, perché non mi piacero cantare quella selezione, guardavano soltanto se avevo il faccino giusto, okay, per la selezione. Poi dopo, il periodo dopo, fu soltanto quello di provare dei testi che mi mandavano da Bologna direttamente, mi mandavano una serie di canzoni che dovevo imparare. E imparai questa Cin Cin Pon Pon e mi ci portarono a fare la selezione cantata. Mm-hmm. E io la cantai, però mi impaurì perché c'avevo le telecamere, ero impaurito.
1: Certo, normale.
0: Non ero molto... cioè ero molto timido, siccome da piccolino non ero molto esibizionista, e quindi andò a finire che io mi ritirai. Però la canzone, siccome l'avevano scelta, uh-huh, e non potevano ritirare la canzone,
1: l'hanno dovuta allora dare a pioppare a un'altra persona. In quel caso Geraldine, sì, ha trovato.
0: Geraldine ha trovato, perché lei aveva il faccino tondo come il mio, esattamente identico quando eravamo piccolini, uh-huh, e lei faceva parte del coro all'epoca, in realtà. Ah. Era stata scelta per fare il coro dell'Antoniano. Come mancava chi doveva cantare questa canzone, scelsero lei. Questa è... che poi non so neanche se lei lo saprà mai come è andata a finire. Io so il prima, capito? Ecco.
1: Ma invece poi com'è andata avanti la tua carriera?
0: No, dopo si fa un salto assolutamente di tanti anni, quando ho voluto provare a fare la musica. E ho preso lezioni di canto e ho iniziato a fare concorsi di voci nuove un po' da tutte le parti, perché all'epoca non c'erano i talent, perciò, mm-hmm, si facevano i concorsi nelle sagre paesane, nei piccoli teatri di paese, e arrivavo sempre ultimo. Questo me lo ricordo benissimo. Però poi, col passare del tempo, sono riuscito poi a prendere sempre più passione, e alla fine a prediligere poi più che altro le esibizioni dal vivo, cioè proprio il live, che è la cosa che ho amato sempre molto di più, piuttosto che la classica carriera del disco. A me mi è sempre piaciuto molto di più cantare dal vivo, fare magari da supporter, artisti, mm-hmm, fare questo tipo di attività, insomma. Però l'attività vera e propria, diciamo che ho cominciato a fare il primo disco, e dalla data quella proprio dell'89-90, ho cominciato da lì.
1: Beh, io banderei alle ciance, siccome il nostro tempo è poco, vorrei far sentire subito qualcosina di tuo.
0: Vai, sì,
1: io
0: ascoltiamo. Cosa?
1: Fine di un senso, che dici?
0: Fine di un senso, che tra l'altro il video di questa canzone uscirà il 1° luglio, perché per adesso abbiamo fatto pubblicare il video della canzone delle rose, Il vento con le rose.
1: Questa che sarà quella che poi andremo a sentire alla fine di questa nostra,
0: infatti,
1: piccola intervista.
0: Infatti, partiamo con questa.
1: Fine,
0: vai,
1: di un senso.

0: Il vuoto dopo una lunga, diciamo, storia d'amore.
1: Un inganno anche.
0: Come mai?
1: Un inganno quello è, alla grande. È praticamente una storia d'amore in cui una persona ha creduto tanto, convinto di essere ricambiato a pieno con la stessa potenza, intensità, e invece poi in realtà non è così, perché c'è proprio un inganno in corso, nel senso sembrava un amore, invece era un calette, come diceva appunto un vecchio magnifico film.
0: Dove possiamo trovarti? Sui social?
1: Sui social sì, certo, diciamo che la piattaforma sulla quale io vivo di più spesso tutti i giorni è YouTube, assolutamente. Il mio canale si chiama Alessio Del Freo Musical Blog. E lì
0: un nomino breve.
1: Sì, alla Vermeule praticamente. E diciamo che lì ci sono tutto quello che io ho realizzato cantando nel corso della mia vita, però realizzo anche documentari, perché essendo un grande appassionato di musica, racconto storie di cantanti, faccio proprio dei video documentari, si chiamano vlog, dove io racconto la storia.
0: Andremo subito ad iscriverci al tuo canale. Ecco,
1: grazie,
0: il nostro Daniele,
1: grazie.
0: In regia lo sta già facendo. Da lì che diteggia sul telefono.
1: In questo periodo sto raccontando la storia del Cantagiro, il famosissimo Cantagiro di tanti anni fa, e quindi le sto raccontando la storia, e racconto anche la storia proprio in questi giorni della Rita Pavone, perché l'ha vinto nel 65 e sto raccontando la storia di lei.
0: È un'icona della musica italiana.
1: È
0: molto
1: un
0: bello,
1: mito.
0: Molto interessante. Alessio,
1: grazie.
0: Io ti ringrazio per essere stato con noi. Purtroppo il nostro tempo è sempre molto stretch e ho il nostro Daniele Liberato in regia che mi fa il conto dei chilometri.
1: Va bene.
0: Ad orario. Io ti ringrazio tanto per essere stato con noi e lascerei il nostro pubblico con Come il vento, con Le rose. Un amore che non finisce
1: grazie.
0: Dopo la morte. Alessio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Gentilissimi. Ciao.
2: Quando me ne andrò, chissà se poi sarà come tornare a casa dopo un lungo viaggio terribile e meraviglioso, dove tutto ha senso, anche senza un senso, dove l'aria ha il gusto di ogni respiro. Quando morirò e forse proverò a rivivere, io ti accarezzerò come fa il vento con le rose e come il male che si fa. Thank you.

0: Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.
1: Buongiorno dalla redazione. Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la Premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista sfalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. L'ho comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport, dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto il post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi.

0: in fondo è più naturale.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli due giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di un euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di un litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,9.

0,1 centesimi in autostrada. Sanità: in 3 anni il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Lo dicono i dati del 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco: i legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Alsen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Caldo da record e piogge dimezzate. L'estate si prende anche settembre. Nel Bellunese, il mese di settembre ha registrato temperature eccezionalmente elevate e giornate soleggiate, con piogge insufficienti a colmare il deficit idrico accumulato nei mesi precedenti. Secondo il report climatico di ARPAV, questo settembre è stato uno dei più caldi degli ultimi 40 anni nelle Dolomiti bellunesi. Belluno completa il riordino. Targhe uniformi e spazi sistemati nei cimiteri. Il comune di Belluno ha concluso il riordino delle aree destinate agli indecomposti in tutti i cimiteri cittadini. L'intervento, avviato nel 2025 a Prade e completato nel 2026, ha comportato la sistemazione omogenea degli spazi e l'introduzione di targhe uniformi, rendendo le procedure più chiare. Aree interne. Il bellunese rallenta il calo demografico? Negli ultimi 10 anni, la provincia di Belluno ha visto una diminuzione di oltre 10.000 residenti, ma il calo demografico sembra aver rallentato. Tra il 2014 e il 2024, la popolazione è passata da 207.894 a 197.708 abitanti, con una riduzione del 4,9%. Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza sembra mostrare segnali di stabilizzazione. GAL. Alto Bellunese. 1,2 milioni per nuove attività extra-agricole. Il GAL Alto Bellunese ha pubblicato 3 bandi per incentivare lo sviluppo di attività imprenditoriali extra-agricole nelle aree rurali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e creare nuova occupazione. Sono disponibili quasi 1,2 milioni di euro per micro e piccole imprese non agricole. Belluno Volley. Il remake con San Donà accende le luci della VHV Arena. Oggi pomeriggio il Belluno Volley affronterà la Personal Time San Donà di Piave nella VHV Arena, in quello che rappresenta il penultimo impegno del pre-campionato. Questo incontro segue una precedente sfida tra le due squadre, disputata la settimana scorsa. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Bentrovati dalla redazione. Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nelle indagini bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio: dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo col rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona, mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina, che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore alto tesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Non rifatelo a casa. Beh, se un album intitolato proprio come è il nome del combo della band. Eh beh, sono tornati Kissing Dynamite, e allora non baciate la dinamite perché potrebbe essere un gesto leggermente esplosivo. È così che andiamo ad aprire la sintesi della RAM 7-5, che contiene il più alto nuovo ingresso della settimana, direttamente in zona 23, I'll Be.

Kissing Dynamite fanno sul serio, si sono fatti attendere, ma ecco qua l'asso che calano subito. Il singolo è I'll Be, giusto per far vedere a che cosa puntano e in che tipo di forma sono. Rebecca Black arriva con questa Exhibitionism.

Rebecca Black, new entry di 7 giorni fa, già in salita fino in posizione numero 20. Al 17 torniamo in Italia per una situazione incombinata tra Blue Ombre, Danny Music e Safil, perché questa è Good Wife di You.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm/alter radio Algo Day. From 7ba.fm/alti radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao, ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te ne siamo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista, è stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma, Nuova Luce è un pezzo dinamico, va ascoltato. Sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di
4: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo insomma c'è una strega dentro me che dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora eccola qui Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante, al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita, sì,
0: siamo,
1: sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

Inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrei però parlare ancora un po' di te.

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole, oddio ci stanno sentendo, sto dicendo la verità, che dice, è grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente, nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi io
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile. Però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Quindi è anche un rischio. Perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa è tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: Cioè quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Complicata?
0: Tempo è volato via con due
1: no, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Alma Nera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Alma Nera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dolomiti Meteo, è emesso mercoledì 7 ottobre ore 13, tempo per il pomeriggio sera, col passare delle ore tratti soleggiati, progressivamente più radi e nubi sempre più presenti fino a cielo nuvoloso, molto nuvoloso a tarda sera, con prime piogge sparse su prealpi entro la mezzanotte, anche con qualche rovescio. Temperature massime in calo, sopra alti a 1500 metri 12 gradi a 2000 metri 9, sub-dolomiti a 2000 metri 10 gradi a 3000 metri più 2. Giovedì 8 ottobre cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con qualche irregolare schiarita nel pomeriggio. Precipitazioni, piogge nottetempo da sparse a tratti diffuse, specie sopra alti 50-70%, impossibile attenuazione tra mattinata e ore centrali. Poi in ripresa, carattere di rovescio nel pomeriggio sera 40-60%, quando la quota neve scenderà fin sui 2700-2900 metri. Temperature e valori nel primo mattino in aumento, ma poi temperature in graduale calo, specie dalla sera, con minime giornaliere raggiunte in tarda serata, sopra alti a 1500 metri, minima 8, massima 11, a 2000 metri, minima 6, massima 8, sud-dolomiti a 2000 metri, minima 4, massima 8, a 3000 metri, minima meno 1, massima più 1. Venti in quota da sud-ovest in intensificazione fino a tesi o forti, in rotazione da nord in serata, quando si potranno verificare delle raffiche anche in alcune valli dolomitiche, a 5-15 km orari 2000 metri e 30-45 a 3000. Venerdì 9 ottobre cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con qualche irregolare schiarita, più probabile su dolomiti e nubi, più presenti sopra Alpi. Precipitazioni su dolomiti, qualche pioggia possibile in nottata 20-40%, a seguire generalmente assenti o comunque poco probabili 10-20%, sopra Alpi maggior probabilità di qualche rovescio in giornata, specie a ridosso della pedemontana 30-50%, temperature minime in calo. Sopra Alpi a 1500 metri, minima 7, massima 9, a 2000 metri, minima 4, massima 6, sud-dolomiti a 2000 metri, minima 3, massima 6, a 3000 metri, minima meno 2, massima meno 1, 20, a 3000 metri, moderati meridionali, a 2000 metri, sopra Alpi al mattino, moderati o a tratti tesi da est-nord-est, in attenuazione nel pomeriggio, deboli variabili nelle valli. Sabato 10 da parzialmente a prevalentemente soleggiato, non del tutto escluso qualche breve piovasco qua e là, temperature minime stazionarie, un lieve calo, massimi in ripresa, venti, deboli o moderati. Domenica 11 ottobre cielo da poco nuvoloso a tratti parzialmente nuvoloso, non del tutto escluso qualche breve piovasco qua e là, temperature stazionarie su valori nella media del periodo, venti in quota moderati occidentali, deboli variabili nelle valli. La quota dell'overo termico oggi, mercoledì 3300 metri, giovedì 3200, venerdì 2008, sabato 2009 e domenica 2800 metri. Il prossimo bollettino domani, giovedì 8 ottobre.

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kan e Kenzo Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica simmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all'interno dell'istituto di Ostroleka, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo col rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A e l'impressione che queste 3 settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona, mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto il post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina, che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore alto tesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
15: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
16: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
1: Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto, Money for Nothing dei Dire Straits 1985, è il più grande successo.

senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock. 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80, perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing, 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band British. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio. Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi. La WhatsApp line 347-5154-690 per i vostri messaggini. Il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. I social della nostra radio e i social di...

Zona Rock ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social, usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi. E sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Harry Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

limitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Tri-Sequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Tri-Sequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino ad arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Tri-Sequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: L'ho già detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte, un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Harry Kahn e Kenzo Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4:50. Sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP della Moto 3 parte alle 6, a seguire la Moto 2 alle 7:15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua amici, ci siamo anche quest'oggi. Buongiorno a tutti da Marco
5: e Angela.
4: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, naturalmente una canzone per ogni decennio. Quindi anche quest'oggi 6 brani che ci riportano indietro nel tempo a molto molto molto lontano. Magari per alcuni di voi un periodo che non si era nemmeno nati. Va bene, detto questo comunque partiamo con la prima canzone.
5: Esatto Marco, partiamo da una canzone scritta da Battisti e Mogol nel 1967 e che ha consacrato Lucio Battisti come grande compositore per le innovazioni apportate al mondo della musica. Questo motivo è stato poi eseguito da diversi gruppi. Oggi lo ascoltiamo nella versione degli Equipe 84, a voi, 29 settembre.

0: Abbiamo appena ascoltato 29 settembre degli Equipe 84, canzone che è rimasta in classifica per 5 settimane nel 1967. E adesso ragazzi ci spostiamo di un decennio passando il microfono a Marco.
1: Una canzone è quella che abbiamo ascoltato in apertura di Italia in Sette Note, che ci ha raccontato di un bel paio di corna fatte e rifatte e non dette alla fine della fiera. Vabbè, passiamo invece alla fine degli anni 70, quando questa formazione, nata da 4 anni, inanellava un bel successo con un brano che io personalmente ritengo semplicemente meraviglioso. Il titolo è davvero inaspettato, c'è tutto un mondo intorno, con una Antonella Ruggiero giovane come i suoi compagni di band. Tra l'altro questa canzone è cantata in coppia o in accoppiata con quello che si è sempre fatto chiamare come il bimbo, per il viso da bambino che ha sempre avuto. C'è tutto un mondo intorno, Mattia Bazar, 1979.

0: Le immense doti canore di Antonella Ruggiero, sebbene giovane, si sentivano già in questa canzone. Mamma mia, che vocalità che aveva e che ha questa cantante. Beh, vabbè, sono passati 80, 20, una ventina d'anni abbondanti, quindi insomma sono cambiate tante cose. Va bene, dagli anni 70 agli anni 80 il passo è molto breve.
1: Bene, bene, bene, ora ci troviamo nel 1986, quando al Festival di Sanremo di quell'anno si presenta nella sezione Nuove Proposte una nuova formazione che si guadagna il quinto posto in classifica con questo grintoso pezzo, Ipnotica, i Meccano.

0: Un bel pezzo carico, ragazzi, loro erano in Meccano. E ora ci spostiamo di un decennio.
1: Ecco, una curiosità legata in Meccano, di questo motivo ne stamparono anche una versione in inglese che andò fortissimo nelle discoteche di tutto il nord Europa. Ma adesso passiamo al 1997. Con questa canzone Spagna partecipò ad un festival bar. Pensate che 10-11 anni prima vi aveva partecipato con Easy Lady e Call Me. In questo caso la ritroviamo con la più italiana e italianista indivisibile.

0: Una Ivana Spagna in carriera double fast negli anni 80, dall'86 poi, con i suoi successi dance decisamente grintose e frizzante, invece nella versione pop italiano molto più morbida, molto più romantica, eccetera eccetera. Quale sia la natura di questa cantante di Valleggio sul Mincio, veneta quindi, provincia di Verona, noi non lo sappiamo precisamente. Bene ragazzi, prosegue l'appuntamento con Italia in 7 note, la musica italiana attraverso 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una per ogni decennio. Dagli anni 90 passiamo agli anni 2000.
1: Esatto, infatti entriamo nel terzo millennio e ci apprestiamo a gustare un brano di un grande cantante che tra le metà degli anni 80 a qualche anno fa ci ha regalato numerose canzoni di successo. Oggi lo ascoltiamo con Sabbie e Nuvole, Mango.

0: bellissima era la sua voce, ragazzi. Questo era Mango con Sabbia e Nuvole. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri e andiamo da Marco.
1: L'ultimo singolo di questa nostra puntata di Italia in sette note. Siamo stati in compagnia della melodiosissima voce di Pino Mango, abbinata ad un brano comunque non proprio morbido, perché insomma bello grintoso, ma l'ultimo, ragazzi, è ancora più grintoso. Anche perché lui ci ha regalato tanti pezzi grintosissimi, ogni tanto intermezzati da motivi molto morbidi. Questo è decisamente carico, carico, carico, carico. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big

0: Abbiamo iniziato con un pezzo morbido morbido, qual è stato 29 settembre, e chiudiamo invece con un pezzo decisamente carico e grintoso, qual è questo di Jovanotti. E anche quest'oggi, ragazzi, il tempo a disposizione di Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, è terminato. Quindi?
1: Bene, allora Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!
0: Noi siamo qua, vi attendiamo, eh! Ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

all'altro.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico, citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale, al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci temporali intensi, anche al sud i temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice Med9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ, va

0: Chico Catenacci, redazione di setteva.fm, al solito a quest'ora collegata con oltre 80 altre radio in Italia, in Europa e anche oltreoceano. Tra le oltre 80 altre radio anche la vostra antenna del cuore. Questo è l'orario in cui abbiamo l'aggiornamento con 80 tracce estrapolate dalla nostra graduatoria dance. È un periodo però post Venere d'Europa, post Miss Europa, allora abbiamo davvero copiose le edizioni in catwalk, edizioni in catwalk edition, sono un po' come una ripetizione, però sarà anche l'emozione, mettiamolo così, di avere già in linea Giulia Troiani, che dovrebbe esserci già. Pronto?
1: Pronto, ciao Francesco.
0: Ciao Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi siamo contentissimi. Tu sei collegata dal Lazio, giusto?
1: Giusto, giustissimo.
0: E più precisamente da?
1: Frosinone.
0: Da Frosinone. Tra l'altro lì a Frosinone ti sei qualificata per la finale internazionale di Ravenna di Miss Europa, dal momento che ti sei ben piazzata con Miss Stelle sotto la cascata per il raggruppamento centro-sud, una tappa importante, finale centro-sud per Venere d'Europa. Quali sono state le sensazioni?
1: Sono stata molto contenta. Innanzitutto in entrambi i concorsi mi sono trovata veramente bene, sono stata bene con le altre ragazze, abbiamo fatto amicizia, poi bravo anche il presentatore, è stato comunque un ottimo è stato comunque un ottimo concorso, mi è piaciuto, soprattutto mi sono divertita tanto e questo per me è molto importante, più di qualsiasi vittoria, insomma.
0: Ma insomma, questo gol sotto l'incrocio non me l'aspettavo, come bravo anche il presentatore, diciamo chi è, perché sennò non tutti lo sanno.

sotto la cascata, ed anche ovviamente Miss Europa. Allora andiamo subito però con l'ascolto anche dei brani, se che è una classifica, e dobbiamo ascoltare adesso la posizione numero 23 e si parte subito.

0: caratterizza da un paio di settimane la nostra graduatoria, ma siamo in compagnia di Giulia Troiani e vogliamo cogliere l'occasione per poter fare ancora due chiacchiere con lei. È davvero molto attiva nel campo, no? Perché ecco, diciamo che sì, tu sfili, sei una bellissima ed apprezzata modella, una miss, oh, senza troppi giri di parole, però vai ben oltre, no? Perché studi doppiaggio, ti occupi, sì, già di presentare, hai affiancato il nostro amico che è davvero forte nelle imitazioni, ricordiamo il nome perché adesso mi sfugge.
1: Alessandro Pompa.
0: Alessandro Pompa, che davvero ha tutto quanto un campionario infinito di voci dentro di sé, davvero molto versatile. E tu, insomma, ti sei divertita a fargli da spalla in maniera eccelsa. Quindi, diciamo, ti va quasi stretto, no, lo sfilare. Tra l'altro, la domanda classica è questa: meglio sfilare o meglio fare gli shooting?
1: Diciamo che non c'è una vera e propria risposta, perché ognuno, diciamo, che ha i suoi pro. Sfilare ti permette, diciamo, di far vedere il capo che indossi alle persone, quindi di mostrarti maggiormente, mentre per quanto riguarda lo shooting invece, almeno io personalmente la ritengo una cosa più intima, ovvero sul momento ovviamente non c'è il pubblico, poi successivamente a cosa fatta la tua immagine, insomma, verrà vista dalle persone, ma non in tempo reale come la sfilata.
0: Insomma, il live teatrale contro una costruzione più attenta, studiata, con qualche idea personale in più anche. Anche se anche lì si va ad equip, esatto, no? E di collaborazione. Allora, ancora un disco e poi parleremo ancora delle tue passioni creative, che sono più che in campo, più che in super cottura. E allora passiamo ad Alok e Jennifer Lopez con questa loro Everything's Fine.

0: Everything's Fine, è sempre in edizione catwalk, in modalità che noi preferiamo quando è che ci sono degli ospiti, poi figuriamoci quando ci sono delle super ospitesse come Giulia Troiani. E allora continuiamo a conversare, perché benvenuti in Italia, adesso stiamo ascoltando in sottofondo qualcosa di sudamericano. Benvenuti in Italia perché è terra di pittori, navigatori, concorsi di bellezza, perché ce ne sono 18.000. Ma attenzione, una delle nostre arti, che è vabbè, la moda, il vino, la cucina, non ne parliamo. Però un'altra delle nostre arti, siamo i migliori nel doppiaggio, che è una difficilissima arte. Perché noi siamo abituati, no, a vedere i film come se fossero, ma in realtà all'estero non è che è così curata, no, la colonna sonora del parlato quando è che c'è bisogno di traduzione. E tu naturalmente hai percorso questa strada davvero affascinantissima e ti invidio tanto, perché insomma ti stai, no, dedicando a questa arte. Parlacene un po'.
1: Allora, sì, diciamo che erano diversi anni che volevo intraprendere appunto la strada del doppiaggio, e ho deciso di farlo da quest'anno proprio perché, iniziando l'università, diciamo che sono maggiormente capace di riuscire a gestire il tempo e quindi di recarmi anche a Roma. Infatti frequento la AF Dubbing, dove ho parecchi insegnanti, devo dire, veramente bravi, alti livelli, e le lezioni sono molto interessanti. Certo, dopo un po' è stancante stare tutte quelle ore in piedi al leggio, però è davvero soddisfacente. E mi sono avvicinata a questo mondo perché sin dalla seconda, terza media, mi sembra, vedevo film d'animazione e pensavo: caspita, queste voci sono spettacolari, ma poi com'è possibile che un personaggio animato che non è neanche reale riesca a parlare? E quindi da lì mi sono voluta avvicinare a questo mondo e adesso ne sono completamente ossessionata.
0: Ah, quindi ma hai in mente, tra i cartoon o tra le grandi attrici, quello che è il sogno di

Seven a fare da colonna sonora, già che prima abbiamo parlato di doppiaggio, a quelle che sono le ospiti che riusciamo ad invitare ad interloquire con noi. Giulia Troiani, protagonista della prima parte di questo aggiornamento di 7va DJ K7. Ma dalla regia mi hanno detto: guarda, Chico, che

0: dalla rifinitura, no? Da quando c'è il doppiaggio, ma tu invece in prima persona, anche, non dico sei un'attrice, ma stai già iniziando ad avere queste prime esperienze, no? Ma sono forse più teatrali che su pellicola?
1: Allora, sì, vorrei avvicinarmi anche al mondo del cinema, ma intanto diciamo che ho avuto le mie esperienze a teatro. Infatti abbiamo presentato anche insieme alla mia compagnia di teatro appunto questo spettacolo che si chiama Piccola Città 1938 e niente, insieme come una vera squadra siamo riusciti a salire sul palco e a spalleggiarci e inoltre proprio stasera andrò diciamo all'inaugurazione a Ceccano della nostra compagnia perché ci siamo spostati da Frosinone a Ceccano appunto e stiamo diventando sempre più grandi, stiamo facendo sempre più cose, ad esempio oltre il cinema e il teatro adesso faremo anche danza, canto per avvicinarci al musical ed è davvero molto bello.
0: Eh beh, insomma, diciamo che siamo lontani parenti, perché secondo me tu sei un'altra che non dorme mai come il sottoscritto, diciamo, ma ne fai di cose, mamma mia. Infatti l'altra volta sono in treno, sono di qua, sono di là, cioè prendi, lasci, corri e scappi, diciamo.
1: Sì.
0: Guarda, grazie per aver accettato il nostro invito, ma non credere di farla franca perché torneremo a disturbarti, ad essere elementi di disturbo, perché vogliamo ancora contattarti per sapere tutto ciò che combini, va bene?
1: Va bene, va benissimo.
0: Il bacio per i nostri ascoltatori.
1: Vi mando un bacio.
0: Ciao Giulia, ciao, grazie ancora. Ciao, alla prossima.
2: Ciao, grazie a te.
0: Formidabile e fantastica. Grazie ancora, grazie. Giulia Troiani. Davvero fantastica con le sue vocine aggiunte e chissà quante altre riusciremo a

in zona 11. Siamo in ottava con LB1. I need a sign, show me love. DJ K7, tutti i giorni on air.

treno velocissimo per Milk and Sugar con James Hour, Go So High, ma ci lasciamo in compagnia delle note argento, Ali Danger con Pongi Pongi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: All Cool Day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All Cool Day.
1: From 7 bar FM alter radio. All Cool Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All Cool Day.
2: From 7BA.FM Nautil Rádio, All Cool Day.
0: From 7BA.FM / Altir Radio, All Cool Day. From 7BA.FM / Altir Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di All Cool Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te. Ti avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: certo. Allora, dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica. Un premio molto, molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
4: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Mi dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo, ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci
1: capitano, della bellezza della vita, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sempre. Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa inaspettata.

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente. Amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no, il tempo è volato via con due pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Al Manera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Al Manera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria franco-americana

settimana è stata chiusa la piattaforma Fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma il tempo sull'Italia: la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, con il campionato che torna dopo 3 settimane, sarà interessante capire chi abbia risentito di più di viaggi intercontinentali, impegni internazionali e mancanza di uomini per poter portare e consolidare le proprie idee tattiche. Sicuramente le squadre che hanno avuto meno giocatori convocati saranno avvantaggiate dal periodo di pausa. Ci siamo lasciati con Inter Roma e la sorpresa Lazio, padrone del campionato, con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, arrivato in panchina proprio durante questa pausa. La Roma va a Como, la squadra di Fabregas non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. La terza capolista ha sulla carta l'impegno più facile per continuare a sognare. Lazio-Monza può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Rimaniamo nel calcio. Dopo l'ablazione chirurgica ad inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna, McTominay si è sottoposto agli esami e ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Ora il centrocampista del Napoli può tornare ad allenarsi in gruppo ed essere a disposizione di Allegri. Manca in campo dallo scorso 30 agosto. Sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45. La Federcalcio turca ha deciso di esonerare Vincenzo Montella dal ruolo di allenatore della nazionale della Turchia dopo le 2 recenti sconfitte contro l'Italia durante la Nations League e il modesto risultato durante i mondiali, dove la nazionale turca si è qualificata ma non ha passato il primo turno, lo riportano vari media turchi. Il mondo del volley è in lutto. All'età di 35 anni è morta Stefania Korna, ex pallavolista, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio, che si è ripresentata e l'ha strappata al marito Alejandro e alla sua famiglia. Cresciuta nella Foppa Pedretti Bergamo, ha conquistato la 1 con Gioveno nella stagione 2011-2012, prima di trasferirsi alla Pomì Casalmaggiore nell'anno successivo. Poi le esperienze con Montichiari e Scandicci prima del passaggio all'estero. Il tennis: prima le scuse a favore di telecamera, poi la visita in ospedale. Medvedev, che a Pechino aveva colpito con una pallata un tifoso durante il match contro Djokovic beccandosi una squalifica, ha deciso di andare di persona dall'uomo per assicurarsi delle sue condizioni. Lo rivela Spazio Tennis, secondo cui la persona sta bene e avrebbe ricevuto in regalo dal tennista russo una racchetta con la scritta "I'm sorry" in regalo. Oltre alla squalifica, Medvedev dovrà pagare una multa di $60.000, perderà i 200 punti nel ranking e nella race verso le final di Torino, riservati ai semifinalisti, e il premio in denaro, che ammontava a $220.000, circa 195.000 euro. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci temporali intensi, anche al sud i temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Mix Mauro, Mix Pow Pow Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastone, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta è accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Caldo da record e piogge dimezzate. L'estate si protrae in settembre. Nel Bellunese, settembre ha registrato temperature eccezionalmente elevate, con giornate soleggiate e precipitazioni insufficienti a compensare il deficit idrico accumulato nei mesi precedenti. Secondo il report climatico di ARPAV, questo settembre è uno dei più caldi degli ultimi 40 anni nelle Dolomiti bellunesi. Belluno completa il riordino nei cimiteri. Il comune di Belluno ha concluso il riordino delle aree destinate agli indecomposti in tutti i cimiteri cittadini. L'intervento, avviato nel 2025 a Prade e completato nel 2026, ha comportato la sistemazione omogenea degli spazi e l'introduzione di targhe uniformi, rendendo le procedure più chiare. Rallentamento del calo demografico nel Bellunese. Negli ultimi 10 anni, la provincia di Belluno ha visto una perdita di oltre 10.000 residenti. Tuttavia il calo demografico sembra aver rallentato, con la popolazione che è passata da 207.894 a 197.708 abitanti tra il 2014 e il 2024, registrando una diminuzione del 4,9%. GAL Alto Bellunese, 1,2 milioni per attività extra-agricole. Il GAL Alto Bellunese ha pubblicato 3 bandi per incentivare lo sviluppo di attività imprenditoriali extra-agricole nelle aree rurali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e creare nuova occupazione. Sono disponibili quasi 1,2 milioni di euro per micro e piccole imprese non agricole. Belluno Volley, precampionato con San Donà. Il Belluno Volley affronterà oggi pomeriggio, mercoledì 7 ottobre, la Personal Time San Donà di Piave nella VHV Arena. Si tratta del penultimo impegno del precampionato, con questa squadra già incontrata la settimana scorsa. L'incontro rappresenta il 6° allenamento congiunto tra le due formazioni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

chi ci ferma? E chi ci fermerà? Ci mancherebbe altro. Se non qualche acciacco per l'età. Ma siamo in stazione, come al solito. McFadden Fighting con questa Anna Stabiles Now. Un inizio decisamente Philadelphia. Per un altro appuntamento del

Man. Gianni, Daniela, Loris, Simone, Andrea, Antonio, Claudio, Luca, Andrea, Alessandra, Angela, Leone, Francesco, mamma mia, sono già presenti, sono già lungo il marciapiede con il sottoscritto in stazione. Questa sera ci prendiamo il caffè e una tisana, perché le temperature sono cambiate. Qualcuno si è preoccupato perché ha visto che in effetti sui social ho messo 21:30-25, ma io mi prendo avanti perché fra un paio di settimane ci portano via un'ora, io l'ho messa in più questa sera. Mi prendo avanti.

anche se il microfono mi nasconde leggermente, gli amici di Twitch mi stanno seguendo, hanno visto che sono sponsorizzato stasera nella maglietta. Un saluto e un abbraccio a quelli che ci stanno seguendo attraverso il canale TV di Twitch e quelli che ci ascolteranno invece attraverso le 46 radio collegate in interconnessione. Alcune già lo sono collegate, altre si collegheranno a partire dalle 22. Un stare insieme il nostro che ormai si sa.

La bionda c'è. Ha un paio di valigioni grandi. Si porta presso il mondo lei. Un sacco di altra gente che comunque ho incontrato. C'è Maria, Germana, Alessandro, Fabio, Mattia, Tommaso, Davide, Mauro, Francesco, Alessandro, Lidia. Ma quanta gente stasera. Mi viene spontaneo, ma non mi mette niente da fare stasera. Avete voglia di viaggiare? Facciamolo insieme allora. McFadden, Whited, Anna Stubbins Now. E chi ci ferma? Noi. Questo è Night Train. Beh, sicuramente in anteprima, però ragazzi, la musica qui da noi non si ferma mai.

bella così, eh. E nobody. Ma rimaniamo in quei tempi, i belli, carini, che ci hanno fatto ballare anche. Loro sono le simpatiche Sister Sledge, All American Girls.

sembra sia un carino. All American Girls, Sister Sledge. E poi alla fine è la passeggiata che stimola un po' anche questa passeggiata, si prende un po' d'aria, no? Camminando in stazione può succedere veramente di tutto, incontri un sacco di gente, ma c'è anche lo stimolo, proprio la fantasia. Tante volte arrivo in stazione e mi chiedo che cosa diavolo racconto questa sera alla gente che salirà sul treno. Poi alla fine qualcosa incontriamo, troviamo sempre da dire, da fare. Qualcuno già mi ha suggerito che sono un po' cambiati i tempi del ghiaccio, adesso si passa già a bersi qualche tisana, giusto anche in stazione, al bar della stazione. Anzi, fra poco entro e mi faccio un caffè. E come al solito mi leggo l'oroscopo. And you had enough love. Può essere che tu non ne hai avuto abbastanza d'amore. Forse hai bisogno ancora di più amore. Forse ne hai bisogno molto di più. Magari ce la facciamo stasera. Magari ci proviamo anche. And you had enough love. Phyllis Hyman.

dobbiamo dar da fare stasera. Se non ne hai avuto abbastanza d'amore, faremo di tutto perché questa sera, questa notte, ci sia un sacco d'amore.

Nel frattempo io sono entrato al bar, come al solito prendo il giornale, l'ultima pagina, e mi vedo che il team Luna e Venere vi rende creativi. Avevo letto cretini, ma poi ho aggiustato la vista e gli occhiali. E mi... date creativi a cretini, è stato un attimo. Comunque siamo vicinissimi al momento in cui saliremo sul treno. Già il nostro Luca, il macchinista, si è messo in contatto con me, ha detto: questa sera dove andiamo? Da qualche parte andremo. Comunque partiremo dalle 22 fino alla mezzanotte e poi qualcosa succederà. Qualcuno si è preoccupato perché nei social ha trovato 21:30-25, ma come ho già detto è perché ci prendiamo avanti, visto che ho considerato che fra una quindicina di giorni ci porteranno via un'ora. Io l'ho messa in più questa sera, va bene? Jordan Sparks e Chris Brown.

Che poi curioso sempre anche gli altri segni, devo essere sincero, devo dare una spazzolata anche agli altri segni. Ho visto che comunque la faccina che ride poco il mercoledì sera, forse perché siamo a metà settimana, la settimana è ancora lunga, il weekend è ancora distante, quindi la faccina che ride poco il mercoledì sera magari sbadiglia di più.

che siano o non ci siano, arrivano. Ehi ragazzi, ciao, come state? Bene? Anche voi sorridete poco stasera, eh? È mercoledì, siamo a metà settimana. Me lo fate un caffè doppio, eh? Doppio, vi raccomando. No, tisana. Caffè doppio. Abbiamo ancora qualche minuto prima di salire sul treno e partire, come consuetudine alla nostra, e spaziando nei generi musicali che stasera vedremo che cosa succede, anche perché di tanto in tanto ci imbattiamo, ci inoltriamo nel nostro archivio e arrivano delle cose che non sentivi, non ascoltavi da tempo, possono arrivare, e quando arrivano si fanno sentire. Ma mettili insieme, Jordan Sparks, Chris Brown, non sono straordinari, direi meravigliosi.

Ehi piccola, non hai niente altro da dirmi, eh? All about it. All about it, baby. Dobbiamo fantasticare anche e soprattutto per quegli amici che stanno viaggiando in macchina, che ci stanno seguendo mentre stanno accelerando, viaggiando intorno al mondo. Stanno veramente... prendetevela comoda, ragazzi. Lasciate andare l'acceleratore, dai. Ce la faremo, certo che ce la faremo. Un paio di minuti e poi si parte. Vedo già il faro in lontananza sul binario. Il nostro Luca, macchinista, si sta preoccupando di arrivare puntuale in stazione. Alison Moyet, All Cried It Out.

può succedere anche questo, che hai continuato a piangere, hai continuato a piangere, hai continuato a piangere, hai continuato a piangere, finché di lacrime non ne hai trovate più. All cried it out. Abbiamo lasciato il bar, siamo scesi e risaliti al binario 2, siamo pronti per partire. Questo è Night Train.

è sempre il momento più critico, il momento della partenza, perché hai sempre il timore di aver dimenticato qualcuno. Allora cerchi di far salire tutti il prima possibile, poi si parte, no? Da Bilario 2. Consueto appuntamento di Night Train che si rinnova di settimana in settimana, il mercoledì sera. Con la faccina pensierosa il mercoledì sera. Eh sì, perché è metà settimana, è ancora lungo il fine settimana da raggiungere. Quindi. All tried it out, aver pianto fino a non averne più di lacrime. Può succedere anche questo. Ma questa sera sorrideremo insieme, eh? Che dite? Ce la faremo? Intanto cominciate a voi che siete al volante di lasciare andare l'acceleratore, godetevi il viaggio, godetevi la tranquillità di prendere il buio così come viene, alzando un po' il volume della vostra radio e portandoci con voi. Ovunque siate nel mondo, noi vi accompagneremo stasera con la musica, quella che non si ferma mai, quella che come sempre riesce a riempire tutti gli spazi incredibili e in qualche modo cercherà e farà di tutto per portarvi a sognare o a trovare o ritagliarvi un po' di paradiso. Ci proveremo, anche se stasera non so che dire al microfono.

0: Stai ascoltando Night Train con Paolo Spagnolo. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Mi raccomando. Allontanatevi dalla linea gialla. Salite tutti sul treno. Night train. Perché questo è solamente questo, Night Train. In qualche modo, somehow Johnstone. Arriveremo alla fine, arriveremo a mezzanotte. O almeno ci proveremo.

Prontissimo Luca mi scrive: partiti, hai sentito che casino hanno fatto gli scambi in uscita alla stazione? Ho sentito, ho sentito. Uno strattone incredibile.

C'è sempre un po' di confusione all'inizio lungo il corridoio, la gente che cerca lo scompartimento giusto, la gente giusta, poi ci sono i B2E, no? Quelli di sempre, quelli che occupano sempre lo stesso scompartimento. Io ci passo, magari gli saluto anche. La morettina al 2, le bimbe al 3, la bionda al 6, Federica al 5, l'altra morettina al 7, poi c'è la rossa in fondo, in fondo. Al vagone ristorante, come al solito, Jack e la biondina. Stasera si va di tisane, eh? No, non ci ha detto. Comunque c'è tantissima gente che ha preferito salire a bordo questa sera e godersi il viaggio fino alla mezzanotte, o fino alle 25. Rock your baby, Justin Timberlake.

0: E ve l'avevo giusto anticipato che quando ci si inoltra nel nostro archivio si cercano e si introvano e ci si incrocia anche con dei pezzi che magari era da tempo che non li si sentiva o che magari hanno il bisogno di essere riascoltati. Get down! E se devi scendere lo fai solamente e lo fai soprattutto alla prossima stazione, ma non adesso. Io avrei un'idea. Non so se voi vi capita mai di avere una strana idea. A me sì, ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Non problem, ma che è fix. Che
1: idea.
0: Cosa can do it in the mix. Balla. It's not a problem, I can fix. Cause I can do it in the mix. If you man on the travel, on the move, on the travel, if you don't, then the travel will bring. Ma quale idea, ragazzi?

Mamma mia. Ma lo ricordiamo con molto piacere, Pino. Ho avuto modo di conoscerlo nei tempi andati. Lui adesso probabilmente ci sta ascoltando da lassù. Ma quell'idea, una strana idea. È giusto questo che faceva. Cause I'm a problem I can fix, cause I can do it in the mix. And if you man to no trouble, on the move on the trouble, really don't really trouble you bring. Last night the DJ saved my life. È stata la notte scorsa che un DJ mi ha salvato la vita. E l'ho in preda al panico.

Come al solito siamo appena partiti, siamo appena saliti sul nostro treno, il nostro convoglio. Si sa che il treno di tanto in tanto rallenta, si ferma, qualcuno che scende, qualcuno che sale, qualcuno che arriva per la prima volta e si catapulta in un mondo strano, in un mondo diverso, dove la radio è assolutamente diverso dal solito, perché c'è un capotreno che vi racconta quello che accade su questo treno. E devo dire che succedono delle cose strane. Io questa sera ho visto che c'è qualcuno che deve essere innamorato di... o di Jack. Può essere. In the mix. Può succedere. Di tanto in tanto c'è anche il ritmo che aumenta, eh? Perché è la corsa, il nostro macchinista Luca che ci dà dentro.

cadere anche questo. Di tanto in tanto il treno si trasforma anche in discoteca, ci fa anche ballare. Non oso immaginare che cosa succede nei compartimenti, credetemi.

0: Sembra sia il tuo questo. Sembra sia davvero il tuo. Non lo so. Io ci provo. Che sia il tuo, non lo so.
1: Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours.

0: into your world. Did the fire burn within your hold it now?
1: Mi sembra di aver sentito il tuo profumo mentre passeggiavo lungo il corridoio. Che sia il tuo, che sia il tuo.
0: Follow the light go through the
1: store. Beh, sicuramente le ultime parole favose, perché sul treno si possono sentire dei profumi ma anche degli odori, è inevitabile, può succedere, può succedere. Può succedere veramente di tutto sul treno stasera, anche stasera succederà che alla fine, come al solito, il ritmo all'inizio, poi le cose si tranquillizzano un po'. Guarda caso c'è che Pitbull!

Beh, sicuramente c'è un po' di ritmo, eh. Francamente c'è la gente che sta ballando, c'è anche Jack che muove, si muove a tempo di ritmo dietro il bancone insieme alla biondina. Beh, quando c'è Pitbull, ragazzi, è inevitabile che ci sia un po' di movimento, no? Ed è per la terza volta che la skill di Alexa viene rigettata. Me la rimandano indietro, sono troppo esigente, hanno detto. Vediamo di sistemare questa cosa anche al più presto, perché sono piuttosto lunghi, ma ce la faremo prima o poi. Quindi ritornerà anche Alexa a farci ascoltare Night Train. Non so se ve la sentite, ma comunque se ve la sentite di voler sognare, di voler viaggiare, di voler fantasticare, forse avete scelto il treno giusto stasera, no? Night Train. Paolo Spagnolo, l'invisibile, da questa parte del microfono con voi, e arriverò con voi per tutto il tempo fino alla mezzanotte. Lì poi troveremo le streghe e i fantasmi.

nei momenti più duri, nelle grandi difficoltà, quando ti manca soprattutto lei, continui a dirti hang tight, tieni duro, tieni duro, tieni duro. E nel momento in cui ti senti particolarmente giù, che vorresti sentirla, vorresti vederla, hang tight, ma nel frattempo tieni duro. Hang tight.

ma hai sempre la speranza che succeda qualcosa, no? Poi un passo alla volta, un passo alla volta, porta pazienza, porta pazienza e tieni duro. And stay away. You got to hang tight.

Non siamo mai stati così vicini. Solo un passo da te. One step away from you, kiss and pink. E poi è il buio che abbiamo imparato a conoscere. Abbiamo imparato a

Un altro modo di raccontare le cose e le storie. Un altro modo di raccontare che cosa accade intorno al mondo. O che cosa vorresti accadesse semplicemente. La musica dagli altoparlanti ci stimola sicuramente a chiudere gli occhi, se lo possiamo fare. Se lo faremo magari qualcosa accade, ma nel frattempo mi godo anche la vista guardando dal finestrino di un bellissimo buio. A volte si può vincere, ma a volte si può perdere.

E devo dire che la musica in tantissime occasioni è sicuramente migliore, è meglio di un libro di psicologia, perché proprio la musica ci racconta che a volte si può perdere, a volte si può vincere, e a volte bisogna saper perdere per poi vincere. E se il piatto

non ti convince, non sei sicuro, ti lascio e te ne vai. Ci sarà il momento per vincere, magari lo farai più tardi, ma nel frattempo goditi la tua perdita. Vedrai che qualcosa succede, o se non altro succederà. Questo è Night Train. Quante storie, quante. Amori che nascono, amori che finiscono, sguardi che si incrociano, sorrisi che se ne vanno, e la musica che rimane.

Non credo di averti chiesto mai troppo. Ti ho chiesto semplicemente di stringere forte, stringerlo forte, il mio cuore. Hold on.

Ecco. Lo desidero, Walter, desidero davvero tanto. Vorrei che lo stringessi forte al mio cuore, stasera, stanotte. Ho bisogno di sentirmi abbracciato. Hold on. My heart. Ho bisogno di te.

Anche se stiamo viaggiando intorno al mondo, la musica ci accompagna, il treno viaggia insieme a noi, viaggia insieme ai nostri pensieri. Il desiderio mio più grande è quello che tu possa stringere il mio cuore. Hold on my heart. Questa è la versione di Eric Marienthal, straordinaria, un sax incredibile. Mi piace davvero. Doveva assolutamente iniziare con il buco.

Continuo a ripeterlo. Lo amo. Lo amo davvero. Lo amerò per sempre. Esther Phillips. And I love him. Quante storie, quante cose succedono su questo treno. Quando arriva il buio, quando arriva la notte, quando si sta viaggiando insieme.

0: to Bali.
1: Ci sarà un momento in cui mi ricorderai, soprattutto quando il vento dell'ovest si muove e lo sentirei tra i capelli, magari stanotte.

sono campi d'orzo, campi dorati, ma che non dimenticheremo mai quando ci siamo stesi sui campi dorati.

ma continueremo a camminare nei campi dorati. Walking on fields of gold. Continueremo a farlo.

0: Non ho mai fatto una promessa alla leggera e ce ne saranno state alcune che non ho mantenuto, ma giuro, nei giorni che ancora rimangono o arriveranno o ritorneranno, continueremo a camminare nei campi dorati. Nella versione di Eva Cassidy, questa Feels So Good, in tantissime altre versioni, forse una delle più leggere, di quelle cose che arrivano e devo dire in qualche modo lasciano il segno, perché ci sarà sempre qualcosa che non riusciremo a dimenticare, non ce la faremo a dimenticare neppure il sole che era geloso di noi due che eravamo distesi su questi campi dorati. Un'altra storia, un altro angelo, un altro cantarsi.
1: Ciao Uso, come stai?

0: rimani per me. Il mio angelo, figlio mio.
1: Un'altra storia, un altro amore. Il mio angelo, fratellino.
0: Se solo mi guardassi quando ti vedo passare, se solo lo volessi.

se solo mi guardassi. Anche stasera un parterre nel nostro piccolo palcoscenico di voci incredibili di donne di casa nostra, a volte dimenticate, a volte lasciate un po' in disparte, a volte le prendiamo e le riascoltiamo insieme.

volte la ricerca disperata di qualcosa che assomigli un po' a te, e la ricerca di qualcosa di te. Voci, storie, tante storie.

un treno che corre, un cuore che batte. Non sono solamente i passeggeri, i viaggiatori, i sognatori che sono su questo treno, ma anche i tantissimi pensieri di gente che vive il buio. In questo strano modo dove la musica sa essere davvero importante colonna sonora di qualcosa che deve assolutamente succedere per forza. Chi si incontra per la prima volta, chi si guarda negli occhi per la prima volta, chi si prende per mano la prima volta, così. Quello che vorrei davvero è che tu non te ne andassi via adesso. Non andar via, no.

0: che poi non ci sembra di aver chiesto l'impossibile, ma semplicemente un abbraccio e un sorriso, eh?
1: Lei è il tempo che non passa mai, lei è l'ombra dentro i passi miei.
0: Abbiamo chiesto un abbraccio.

Un abbraccio, niente di più. Stasera la vita del capotreno è nelle mie mani, dice il macchinista Luca. In assoluto relax, che stasera si viaggia, il treno si sente. E se lo senti vuol dire che ci sei su, fratello. Il nostro è uno strano modo di stare insieme. Lasciamo parlare la musica, ci godiamo i silenzi, di parole e sguardi, anche seduti al bar da Jack.

volte davvero ci basta pochissimo per sentirci liberi, liberi di essere, liberi di voler in tutti i modi ritrovare il nostro paradiso e rimanerci il tempo che ci va.

volte ci si ferma davanti a che un piccolo ostacolo e qualsiasi cosa hai la scusa per lo farò più tardi, no? Magari, no, non lo so, magari lo fa lui, lo fa lei, magari che ne so. Qualcosa succederà e rimandi e continui a rimandarlo e continui a farlo. Ma se invece adesso dovessi farlo, scrivimi.

0: che poi alla fine non è che ci vogliono grandi cose, no? Ci vuole un attimo. Perché rimandare? Perché farlo più tardi?
1: Tu non ti dimenticare mai di me.
0: Scrivimi.

0: Non possiamo rimandare, non possiamo farlo. Scrivimi, semplicemente, fallo.
1: E come ogni sera, anche stasera.
0: A volte non trovi le parole, davvero. E allora fai andare la musica che parli per te, adesso.

0: è una di quelle. Sei te, anche stasera.
1: Non puoi saperne

0: anche stasera, come tutte le altre sere, non ci facciamo mancare nulla noi. Abbiamo imparato a vivere il buio in uno strano modo, soprattutto il mercoledì quando si sta insieme. Tantissime sono le radio collegate in interconnessione, sono praticamente 46, viaggiamo intorno al mondo da una parte all'altra, tantissime sono le stazioni dove si scende, si sale, dove ci si incontra, dove ci si scontra, dove ci si guarda, dove ci si... ci si abbraccia pure. Anche stasera. Ricco il parterre di musica di casa nostra, abbiamo rispolverato grandi successi, ma che comunque ci hanno regalato anche qualche emozione, qualche brivido. Abbiamo fatto parlare la musica, come succede spesso e volentieri quando si sta insieme, no? E poi magari ci si ritrova da Jack, chi per una cosa, chi per un'altra. Sicuramente non le tisane. Io mi prenderò la solita rossa, come al solito. E poi chissà, non si sa mai che cosa accadrà. Ma se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su, eh?
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because...
0: Non sapevo come dirti.
1: Girl, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.
0: Non sapevo davvero come dirtelo. Ma desidero davvero che tu non cambi mai, che tu rimanga così come sei.

Non devi proprio cambiare nulla di te, neppure il colore dei capelli. Rimani così come sei, perché è così che mi piaci, è così che ti voglio. Just the way you are.

0: come al solito il ringraziamento a tutte le radio collegate in interconnessione, a quelle che ci ripeteranno anche nei giorni a venire, come venerdì sera, sabato, la domenica notte, la domenica di giorno. Nei giorni a venire, Night Train, in un modo o nell'altro noi viaggiamo e ci piace farlo così.
1: We used to laugh, we used to cry.
0: Ho davvero bisogno di te.

desiderio che si ripete ogni giorno, di ogni stagione, di ogni anno, di sempre. Oh, semplicemente il bisogno di te. I need you. Questa cosa, questa vecchissima cosa degli America, quando non manca poi molto tempo, moltissimo tempo per arrivare al capolinea, alla mezzanotte, quando incontreremo le streghe, i fantasmi e soprattutto quando incontreremo le lancette che in quel momento per un intero minuto si baceranno alla mezzanotte. Un'altra cosa da raccontare.

Non avevo mai bisogno di nessuno. E fare l'amore era solo per divertimento. Questi giorni sono passati. Sono passati davvero. Non voglio più rimanere da solo. Non voglio più vivere da solo.

0: Ripenso a tutti gli amici che ho conosciuto, ma quando faccio i numeri di telefono per cercarli, non riesco a trovare nessuno. Non c'è più nessuno e io non voglio stare da solo. Non voglio più vivere da solo.
1: When I was young, I never needed anyone.
0: I make love.
1: And making love was just for fun.
0: Era solo per divertimento.
1: Those days are gone.
0: E questi giorni non ci sono più, sono passati, sono andati via.

0: while I'm gone.
1: E non dovrei preoccuparmi, non chiederò niente quando me ne andrò.
0: When I want sincerity, tell me where else can I turn? Cause you're the one that I...
1: Sembra che tu sia l'unica sulla quale posso contare.

sembra sia davvero così difficile trovare tenerezza, sincerità e soprattutto onestà. Lui è Billy Joel, Honesty. Quante storie stasera, ragazzi.

un'altra storia, una di quelle storie che ancora una volta un amore che si divide, un amore che va via lontano, ci si divide, ci si allontana. Lei ha preparato le valigie ieri sera alle 9 l'orario di partenza del mio volo, e poi sarò lontano, molto lontano, e passerà del tempo perché io possa ritornare e farlo di nuovo. Sentire la mancanza, sentire la solitudine di quel

Sembra che il tempo sia dannatamente passato in fretta. Forse il nostro dolce viaggiare con un grandissimo macchinista, Luca, straordinario, riesce davvero a farci cullare nel nostro percorso lungo il binario, il solito binario. Si sente già il movimento di alcuni binari che ci fanno capire che stiamo per entrare in stazione, al capolinea. Quindi lui mi ha già scritto: siamo quasi in stazione, comincia a rallentare. Messaggio di servizio. Comunque sia, abbiamo vissuto ancora una volta un viaggio insieme. Ce lo siamo goduti fino in fondo e anche stasera abbiamo davvero preso il meglio di questa notte. E forse quella che verrà fino a domani sarà ancora più bella, perché no? Soprattutto vera. Un abbraccio dall'invisibile, perché sia veramente una notte splendida, incredibile, di quel che ne rimane di questo buio. Da parte di Paolo Spagnolo è decisamente tutto. Noi ci si risente mercoledì prossimo, come consuetudine la nostra. Un ringraziamento particolare a tutte le 46 radio collegate in interconnessione che ci danno la possibilità di viaggiare intorno al mondo e di farlo periodicamente, praticamente ogni mercoledì. Un abbraccio forte, grande, grande, grande, grande davvero, perché questo è solamente questo. E Night Train, ciao.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.